0: Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Le House Emotions, dagli anni 80 ad oggi.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

0: House Emotions dagli anni 80 ad oggi.
1: Disfrutalo, gozalo, disfrutalo, gozalo, ai.

0: Radio Patata,
1: sempre nel cuore della gente, viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci, per sempre, nel tuo cuore.
2: Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

0: sono le 3.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

0: Sono le 4.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori da sole. Avevo sapori do mare. Quando m'acalo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound. Più

altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

0: Sono le 4 e 51 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Back to back. Let's go. Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.

0: go.
1: Heavy rotation, tante hits, nessuna interruzione. 1976 Records, i dischi della radio in
2: 45 anni di storia della radio.

0: patata. Come pompa questa radio. 1976 Records, i dischi della radio in
1: the hottest tunes back to back.
0: 50 anni di storia della radio.

0: Heavy rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma

0: Radio Patata, l'unica, inconfondibile patata.
1: Back to back, let's go.
2: Heavy rotation, tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

0: Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Back to back.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Heavy rotation. Let's go.
5: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Let's go.

0: Heavy Rotation.
1: Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene. 1976 Records. I dischi della Radio In.

0: she probably meant Latino gang. Tiger.
1: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
2: Back to back, back to back, back to back.
3: Heavy rotation.
4: Heavy rotation.
5: Let's go.
1: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.
6: Capito?

0: su Radio Patata, una stagione musicale
1: esagerata.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Let's go.
0: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione.

0: Benvenuti su Radio Patata, il piacere della buona musica.
1: Back to back, let's go.
0: Heavy rotation, tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

0: 1976 Records, i dischi della Radio In.
1: The hottest tunes, back to back.
0: 50 anni di storia della radio.

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: 1976 Records, i dischi della radio in
2: 45 anni di storia della radio.

0: Warm Up, primi giri su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.
1: Segnale orario.
2: Sono le 7.
3: L'ora esatta vi è offerta da
4: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Warm up.

0: Warm up. Yeah. Primi giri. I New Music Files più patatosi della settimana.
1: Okay, please.

0: Sono le 8.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, per chi ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si

0: Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: 80 in condotta, la dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta, la migliore dance italiana degli anni

0: Orario. Sono le 9.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Giornale Radio News.
4: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Ottava notte di raid americani sull'Iran, colpite anche infrastrutture civili. La risposta di Teheran è rivolta a tutte le basi americane nell'area del Golfo. Due soldati americani morti. La guida suprema Khamenei tuona. Il memorandum di intesa è saltato. La firma di Trump non vale nulla. La replica stizzita del presidente americano Nicola De Muro.
5: Si è conclusa l'ottava notte di bombardamenti americani sull'Iran, colpiti diversi snodi strategici anche a Teheran. Le guardie rivoluzionarie iraniane fanno sapere che in questi giorni della nuova offensiva americana sono 50 i morti in totale, centinaia i feriti. Ma la risposta dei Pasdaran è stata nelle ultime ore particolarmente dura. Lanci di droni e anche missili balistici su quasi tutte le basi americane dell'area del Golfo, in Kuwait, in Bahrain e soprattutto in Giordania, dove sono stati uccisi due soldati americani. Un terzo risulta disperso, come ha ufficializzato lo stesso comando centrale americano. E dal suo rifugio segreto, dal quale non è mai uscito per apparire in pubblico, la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei tuona: il memorandum d'intesa raggiunto a Islamabad con gli americani è carta straccia, la firma di Trump non vale nulla, daremo agli USA una lezione indimenticabile. Immediata la replica di Trump: non me ne importa nulla. E il presidente USA starebbe preparando un ampliamento dell'attacco. Stanno arrivando in Medio Oriente gli F-35 e aerei cisterna per il supporto logistico ai jet.
4: Il caso Roggero ancora in primo piano. Il vice premier Salvini ha incontrato ieri il gioielliere nel carcere di Bollate. La moglie ha chiesto la grazia, ha dato notizia ai giornalisti fuori precisando: non faccio pressione su Mattarella, ma ventilando che l'uomo potrebbe essere candidato con la Lega. Il tema scalda la politica, una corsa allo sciacallaggio, denuncia l'opposizione compatta. Intanto l'avvocato di parte civile ricorda che Roggero non ha ancora versato nulla dei risarcimenti. Molto probabilmente partiremo con i pignoramenti, dice l'avvocato Caruso, parlando degli anticipi sui risarcimenti che il gioielliere, condannato in via definitiva per l'omicidio di due rapinatori a Grinzane in Cavour, nel Cuneese, dovrebbe versare secondo sentenza. Commemorazioni e iniziative oggi, oltre alla fiaccolata di stasera nel giorno dell'anniversario della strage di via D'Amelio. 34 anni fa, nel 19 luglio del 1992, l'attentato mafioso in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta. Un eccidio compiuto 57 giorni dopo quello di Capaci. Attesi oggi a Palermo autorità ed esponenti politici. Concerto sospeso, diverse persone ferite dai chicchi della violenta grandinata che ieri sera intorno alle 21 ha colpito la città di Milano, mentre il musicista portoricano Bad Bunny si stava esibendo all'ippodromo di San Siro. I vigili del fuoco hanno provveduto ad evacuare le 80.000 persone accorse per il concerto. Piogge e grandine hanno interessato anche la Bergamasca. Il caldo intenso, alle ore contate, oggi ancora 14 le città da bollino rosso in Italia, ma da domani è atteso un cambio di scenario con temperature in sensibile calo. Intanto Confesercenti lancia l'allarme: il caldo estremo diventa una tassa climatica, i costi possono raggiungere i 12 miliardi l'anno. Sentiamo Barbara Salandri.
6: Il peggio dovrebbe essere passato con il clou della terza ondata di calore che ha fatto boccheggiare mezza Europa, raggiunto ieri, ma anche oggi sarà un'altra giornata di caldo intenso su gran parte dell'Italia. 14 le città da bollino rosso, si tratta di Bari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Temperature ancora sui livelli record, in particolare sulle isole e al centro-sud, ma al nord sono attesi anche temporali a tratti molto forti. La vera svolta dovrebbe arrivare domani, quando è atteso un sensibile calo della colonnina di mercurio. E il caldo estremo di questo primo scorcio d'estate ha fatto

0: Pool is great. Relaxing and playing Vegas-style games on my phone at the same time. Drink in one hand and a blackjack in the other. It's all at SpinQuest. Over 1,000 games, including your favorite slots and table games. Be cool with this summer special. New players get $30 coin packs for 10 at SpinQuest.com.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: Tuffati il padre e lo zio, quest'ultimo è morto insieme al piccolo. Sulla sponda bresciana del lago di Garda, un 29enne è riuscito invece a mettere in salvo un altro bambino, ma è scomparso tra le acque. Inutili finora le ricerche. L'Inghilterra conquista la medaglia di bronzo ai mondiali 2026, superando la Francia per 6-4 nella finale per il terzo posto a Miami. A trascinare i leoni uno scatenato Bukayo Saka, autore di una tripletta decisiva insieme alle reti di Rice, Consa e Bellingham. Per i francesi sono inutili il gol di Barcola, Dembélé e la doppietta di Kylian Mbappé, il quale, nonostante la sconfitta, entra nella leggenda diventando il miglior marcatore all time nella storia della Coppa del Mondo. L'attenzione si sposta ora sulla finalissima in programma stasera alle 21 al MetLife Stadium nel New Jersey. A contendersi il titolo mondiale saranno la Spagna e l'Argentina in un attesissimo scontro generazionale tra il mito Lionel Messi e il giovane talento Lamine Yamal. Ed è tutto, a più tardi.
3: Top Italia. Questa è la musica

0: Basta il tempo di un fiore.
1: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
2: Top Italia.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAEG 8,22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: Questa è la vera forza della radio.
1: Fatti prendere.
2: Lancio Hit.
3: Disco Week.
2: Disco Week, il disco della settimana.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori da sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Mondiali di calcio alle battute finali ieri, spettacolare finalina ricca di gol per il terzo posto ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo all'Inghilterra, che ha battuto la Francia per 6-4, tripletta di Saka nonostante la rimonta dei transalpini. I due gol di Mbappé valgono al francese il titolo di miglior marcatore dei mondiali di sempre con 22 reti. Oggi la finalissima dei mondiali tra i campioni del mondo uscenti dell'Argentina e i campioni europei della Spagna. È ancora in corso l'ondata di attacchi americani contro l'Iran. Giunta all'ottava notte, il comando centrale USA fa sapere che si tratta di una risposta agli attacchi iraniani di ieri su molte basi nell'area. Due soldati americani morti nella base in Giordania. Secondo i Pasdaran sarebbero una cinquantina le vittime iraniane in totale dall'inizio della nuova offensiva statunitense. Ed è in corso anche la reazione iraniana, che ieri ha messo nel mirino tutte le basi USA del Golfo. Le difese aeree kuwaitiane stanno attualmente intercettando attacchi missilistici e con droni ostili a seguito della vile aggressione iraniana, ha comunicato poco fa l'esercito del Kuwait. Dal suo rifugio segreto, da dove non è mai apparso, monito della guida suprema iraniana: il memorandum d'intesa siglato con gli Stati Uniti non è più valido, la firma di Trump non vale nulla, daremo agli americani una lezione indimenticabile, ha detto Mohtaba Khamenei. Una persona è rimasta uccisa, altre 16 ferite in una notte da incubo a Kiev sotto un massiccio attacco russo con missili balistici, uno dei più grandi, denuncia il presidente Zelensky. Il nemico ha lanciato più di 40 missili di vari tipi, la maggior parte contro la capitale, e 120 droni d'attacco. Una quarantina anche gli attacchi su Dnipropetrovsk, dove si contano un morto e 4 feriti. Intanto il Kyiv Independent riferisce che le forze ucraine hanno colpito nella notte un deposito di petrolio nella regione russa di Stavropol e diversi obiettivi nei territori occupati da Mosca. Arrestati a Miami su richiesta di estradizione del Regno Unito i due ex campioni di kickboxing, simbolo del movimento MAGA, Andrew e Tristan Tate. I fratelli sono influencer di punta della cosiddetta manosfera, un movimento maschilista e misogino che vanta un vasto seguito social. Attivi in Gran Bretagna e Romania, i due sono accusati di vari crimini, tra cui stupro, aggressione, tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale. In Romania, dove avevano organizzato una produzione di film porno, sono accusati anche di traffico di minori e pedofilia. Ed è tutto, a più tardi.
3: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi.

La donna, raffica da 10, 10 grandi hit di tutti i tempi, senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata? Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. 10
1: Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi.

0: Radio Patata, una stagione musicale
1: esagerata.
0: Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

rimanete sintonizzati. Tra poco, Superstar, la radio più bella del pianeta.

0: e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Superstar, la musica più bella.

0: Radio Patata. Scalda la tua giornata.
1: Segnale orario.
2: Sono le 11:02.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
6: Bianco, rosso e verde. Le tracce tricolore movimentate 80-90-2000. Proposto.

0: Radio Patata.
1: Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre, nel tuo cuore. Nel tuo cuore.
2: Bianco, rosso e verde. Bianco, rosso e verde. Le tracce tricolore movimentate 80-90-2000. Ogni sabato.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama. La più energetica musica italiana degli anni 80-90-2000. Bianco, rosso e verde. Bianco, rosso e verde. Ogni sabato e domenica mattina.

0: Sono le 12 e 4 minuti. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Giornale Radio News.

forze di polizia, della magistratura, delle istituzioni, quel disegno eversivo è stato sconfitto. Oggi in Sicilia il clou delle iniziative di commemorazione alla presenza di istituzioni e rappresentanti della politica, stasera la grande fiaccolata a Palermo. Colpo di coda a rovente per l'anticiclone subtropicale che da giorni domina sull'Italia e che con le perturbazioni al nord inizia a dare i primi segni di cedimento. Oggi si contano 14 città col massimo livello di allerta, lunedì i bollini rossi saranno di nuovo 17, ma al tempo stesso è allerta gialla per temporali su Lombardia e Veneto. Ieri sera Milano colpita da una violenta grandinata che ha preso in pieno gli 80.000 confluiti a San Siro per il concerto di Bad Bunny, evacuati dai vigili del fuoco con feriti per chicchi di grandine. Concerto sospeso, la data non verrà riprogrammata, i biglietti verranno rimborsati. Le ostilità tra Stati Uniti e Iran tornano a livello massimo dagli Stati Uniti, ottava notte di raid contro molti obiettivi militari ma anche civili della Repubblica Islamica. Per il comando centrale

0: Italiana al MetLife Stadium del New Jersey si contendono il titolo Spagna e Argentina. Ieri la finalina è andata all'Inghilterra che ha superato la Francia per 6-4 in una combattuta e spettacolare partita. Per i francesi inutile la rimonta, nonostante la sconfitta, però Kylian Mbappé entra nella leggenda diventando il miglior marcatore all time nella storia della Coppa del Mondo. Ed è tutto, a più tardi.
1: Siamo tutti italiani.
2: Siamo tutti italiani.

Una stagione musicale esagerata. Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco,

Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata? Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde.

Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata, bianco, rosso e verde. Le tracce tricolore movimentate 80 90 2000. Proposte da Radio Patata.

0: movimentate 80-90-2000 ogni sabato e domenica mattina su Radio Patata.
1: Radio Patata.
0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo

0: Warm up, primi giri su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.
1: Segnale orario.
2: Sono le 13.
3: L'ora esatta vi è offerta da
4: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.

0: Arrestato Paolo Borsellino, i cinque agenti della scorta sottolinea: Borsellino e Falcone sono simboli della riscossa civile del paese. Oggi in Sicilia il clou delle iniziative di commemorazione alla presenza di istituzioni e rappresentanti della politica. Stasera la grande fiaccolata a Palermo. Escalation militare tra Stati Uniti e Iran. Ieri due militari americani uccisi in una base in Giordania dai droni iraniani, azione a cui gli Stati Uniti hanno risposto nella notte con pesanti raid. E l'Iran, con la guida suprema, lancia nuovi moniti alla volta di Trump. Nicola De Muro.
1: Tra USA e Iran ormai è tornata la guerra aperta. Ottava notte consecutiva di pesanti raid aerei e missilistici lanciati dagli Stati Uniti contro obiettivi della Repubblica Islamica. Il comando centrale americano ha confermato le incursioni contro depositi di droni, installazioni radar e infrastrutture di difesa nel sud del paese. La massiccia offensiva è stata ordinata dal presidente Trump come durissima rappresaglia per l'attacco iraniano contro la base in Giordania, ha costato la vita a due soldati statunitensi. I Pasdaran stimano che il bilancio complessivo delle vittime iraniane abbia superato le 50 unità. La risposta di Teheran ha preso di mira le installazioni alleate nel Golfo Persico. Una nuova incursione con droni e missili ha investito oggi il Kuwait, il cui Stato Maggiore ha comunicato che le proprie difese aeree hanno intercettato con successo le minacce di quella che è stata definita una vile aggressione. Il conflitto subisce un definitivo strappo anche sul piano formale. Dal suo rifugio protetto, la guida suprema sciita Mojtaba Khamenei ha dichiarato nullo il memorandum d'intesa siglato a metà giugno che aveva inaugurato un cessate il fuoco. Bollando la firma di Trump come priva di valore, il leader iraniano ha promesso una lezione indimenticabile alle forze statunitensi, allontanando ogni ipotesi di tregua.
0: Sono stata io a chiedere a Nordio di attivarsi per la grazia. In un'intervista Giorgia Meloni interviene sul caso di Mario Roggero, il gioielliere 72enne in carcere dopo la condanna per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. C'è un problema di proporzionalità delle pene, secondo la Premier, che commenta: non si possono dare 8 anni a dei pedofili e condannare a morire in carcere quest'uomo. Chiedo un atto di clemenza e umanità, dice la moglie del gioielliere, che ha passato la sua seconda notte nel carcere di Bollate dopo la condanna a 14 anni e 9 mesi di carcere. A visitarlo ieri e anche oggi il vice premier Salvini, che esprime la volontà di candidarlo, mentre l'opposizione attaccano. È sciacallaggio politico, per non parlare dei problemi degli italiani. Sentiamo un passaggio del leader della Lega Salvini e della leader del PD Elly Schlein.
2: La moglie ha chiesto la grazia e ha fatto bene, e io sono convinto che possa essere presa in considerazione liberamente, nei tempi e nei modi che vorrà, dal Presidente della Repubblica, che è l'unico che può decidere modi, tempi e contenuti.
3: Un governo che purtroppo invece ha una unica priorità in questa fase: cambiare la legge elettorale, perché hanno paura di perdere. Più la destra cerca di farci parlare d'altro, più noi insistiamo sui bisogni concreti delle persone.
0: Colpo di coda rovente per l'anticiclone subtropicale che da giorni domina l'Italia e che con le perturbazioni al nord inizia a dare i primi segni di cedimento. Oggi si contano 14 città col massimo livello di allerta. Lunedì i bollini rossi saranno di nuovo 17, ma al tempo stesso è allerta gialla per temporali su Lombardia e Veneto. Ieri sera Milano colpita da una violenta grandinata che ha preso in pieno gli 80.000 confluiti a San Siro per il concerto di Bad Bunny, evacuati dai vigili del fuoco con feriti per i chicchi di grandine. Concerto sospeso, la data non verrà riprogrammata, i biglietti verranno rimborsati. Drammatico incendio in un appartamento di un grande caseggiato a Milano. Nell'abitazione devastata dalle fiamme sono stati trovati i corpi di un uomo e una donna. Sono marito e moglie di 89 e 94 anni. A quanto si è appreso, la donna non era autosufficiente e in grado di muoversi. Evacuato l'intero stabile, diversi gli intossicati. Conto alla rovescia per la finale dei mondiali, dove brillano le stelle di Spagna e Argentina. Fischio d'inizio alle 21, ora italiana. Si gioca al MetLife Stadium del New Jersey. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
4: MetLife Stadium di East Rushford, New Jersey, a un passo da New York. Saranno le 3 del pomeriggio locali, le 21 in Italia, quando il mondo si collegherà con l'impianto dove andrà in scena l'ultimo atto di questo mondiale interminabile. In campo i campioni in carica dell'Argentina, dell'Argentina e campioni d'Europa della Spagna, il meglio della gerarchia pallonara. Dunque, Leo Messi, 39 anni, ma solo perché lo dice la carta d'identità, contro la Lamine Yamal, 19 primavere, generazioni di fenomeni a confronto mentre un pallone rotola. L'Argentina sporca e cattiva di Lionel Scaloni contro l'elegante Spagna di Luis de la Fuente. La sfida sarà indirizzata anche dalle scelte di questi due tecnici bravi a rendere vincente la loro umiltà. Arbitrerà lo sloveno Vincic. Sugli spalti sarà una finale per super ricchi, biglietti in vendita sino a 2 milioni di dollari. Ridotto l'intervallo tra i due tempi rispetto alla scelta iniziale, saranno 17, non 30, i minuti per dare spazio all'intrattenimento. La coppa sarà consegnata al vincitore direttamente dal presidente americano Donald Trump, che ha già chiesto all'amico Infantino, capo della FIFA, un nuovo mondiale per il 2038.
0: Ieri la finalina è andata all'Inghilterra, che ha superato la Francia per 6-4 in una combattuta e spettacolare partita a Miami. Per i francesi inutile la rimonta, ma nonostante la sconfitta, Kylian Mbappé entra nella leggenda diventando il miglior marcatore all time nella storia della Coppa del Mondo. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.

0: e Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Warm up. Yeah. Primi giri. I New Music Files, più patate.

0: patata.
1: Alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

0: e 9 minuti.
1: Non ci resta che attendere con Nello Surace.

fenomeni. Pensa un po' che accoppiata, no? Tra il padrino dell'house music, il compianto Frankie Knuckles, e il pioniere giapponese della musica elettronica Satoshi Tomy, con la voce di Robert Owens. Un capolavoro monumentale, un classico della Deep House del 1989, che ci dà modo così di iniziare questo appuntamento di oggi, domenica 19 luglio 2026, quasi le 14:15, con questo motivo che universalmente è riconosciuto

sicuro è uno dei picchi assoluti del disco completo Expansions in New York City, lodato per la sua straordinaria fusione

quasi quasi senza tempo. Poi c'è il lavoro del maestro Luis Vega, celebrato per la sua ricchezza strumentale, con una produzione che unisce synth caldi, linee di basso molto molto avviluppanti, accattivanti, e arrangiamenti che chiaramente richiamano anche l'era d'oro della disco house.

intelligenti, ideali per l'ascolto normale e anche per i club, e con una certa solidità delle basse frequenze, proprio per definire l'energia dell'intero lavoro. Josh Butler, novità di oggi, domenica 19 luglio 2026 alle 14:27 con Disco Dave. E allora attenzione, perché tra non molto, paese che vai, caldo e dress code che trovi. Parleremo di quello che sta accadendo in Giappone, visto che leggevo che in quel di Tokyo sono stati autorizzati i Bermuda negli uffici pubblici. Però chiaramente dietro ogni decisione ci sono sempre polemiche. Ne

Si intitola Another Sleep Night di Mike Hitman con la voce di Sean Christopher. Traccia questa ampiamente riconosciuta come fondamentale in quella che era la scena house di Chicago dei primi anni 90. Siamo nel 1990, per questo motivo molto apprezzato all'epoca per un motivo carico di soul e anche venature gospel, proprio anche per il ritmo profondo incalzante. Un pezzo che divenne un enorme successo nei club e ancora oggi rimane una pietra miliare senza tempo in quella che è la storia della musica house nei primi anni 90. Le 14:33, buon pomeriggio amici. Allora, in Giappone si parla di questa svolta casual negli uffici pubblici di Tokyo, con il via libera ai pantaloncini durante l'estate, nell'ambito della campagna Cool Biz, che però sta alimentando un acceso dibattito social. Nel paese dove l'abbigliamento formale è ancora la norma, come scrive un giornale, la misura pensata per affrontare le temperature record e ridurre il consumo di aria condizionata ha riportato al centro due temi inattesi. Da un lato, la cosiddetta molestia da peli sulle gambe, che poi è una espressione coniata dai media per descrivere il disagio di alcune donne davanti alle gambe scoperte e pelose dei colleghi. Dall'altro, le critiche di chi denuncia la disparità di genere nel doppio standard imposto, perché mentre agli uomini è consentito alleggerire l'abbigliamento col caldo, dall'altro lato molte lavoratrici subiscono la pressione sociale di indossare collant o gonne lunghe. E la campagna lanciata dal Ministero dell'Ambiente per favorire il risparmio energetico entra ora quindi in una nuova fase con questa versione potenziata che invita i funzionari a togliere giacche e cravatte in estate, ma non senza polemiche, anche se i bermuda sotto la

ad ogni modo, miei cari, allora, il problema annoso, no? Del cosiddetto dress code sorge, magari, no? Quando dai Bermuda, che arrivano al ginocchio, qualcuno passa a quelli con le chiappe di fuori. Lì davvero uno spettacolo indecoroso. Io ricordo che i Bermuda facevano parte anche della divisa militare, sia nell'esercito che in marina. Certo, non in alta uniforme, però...

ottimo, diventando anche un classico certificato disco di platino, un bel pezzo per gli amanti del genere, noto anche per la sensualità e anche un testo molto particolare. Freaking You nell'appuntamento di oggi con Jodeci alle 14:45. Un bacione grande alla zia Sonia che

Disco Express, un bel brano che sta riscuotendo grande successo con questo sound disco house coinvolgente e solare, che poi a seconda dell'atmosfera desiderata sono disponibili diverse versioni. Io apprezzo questa, che è quella che potenzia bassi e groove. 14 e 50 i minuti, buon pomeriggio ancora e amici, nel 2026 il viaggio in solitaria è diventato uno dei trend più forti del turismo, soprattutto tra chi cerca esperienze autentiche, natura estrema, libertà totale. A confermare tutto ciò è la nuova classifica realizzata da una piattaforma specializzata in viaggi outdoor e avventura, che ha stilato la lista delle migliori destinazioni al mondo per chi vuole partire da solo. Allora, al primo posto c'è il Kirghizistan, meta ancora poco battuta dal turismo di massa, ma dov'è? Ma sempre più amata dagli esploratori moderni. Qui si trovano montagne immense, laghi alpini, canyon spettacolari e le iconiche yurta, dove dormire sotto cieli pieni di stelle. Gli esperti lo definiscono il luogo perfetto per una micro avventura. Viaggi intensi, immersi nella natura, ma compatibili anche con pochi giorni di ferie. Subito dietro sorprende, forse non troppo, l'Italia, che conquista il secondo posto grazie alla varietà incredibile delle sue esperienze outdoor. Dalle Dolomiti ai sentieri costieri della Liguria, passando per i borghi nascosti e i percorsi tra vigneti e montagne, il nostro bel paese, per fortuna, continua ad essere uno dei paradisi europei per chi vuole viaggiare.

E secondo la classifica, a fare la differenza sono sicurezza, facilità negli spostamenti, biodiversità e autenticità dell'esperienza. No, che poi, insomma, alla fine, tanti anni fa, no? Il viaggio in solitaria veniva visto come qualcosa di strano, oggi invece rientra nella normalità e, a differenza magari di quelli che aspettano mesi per mettere d'accordo gli amici, e invece c'è chi prende lo zaino, prenota un volo e parte da solo. Quindi, d'altronde, leggevo anche che ci sono tanti viaggiatori che poi raccontano il momento in cui partono da soli e raccontano il fatto che il partire da soli li ha aiutati magari a conoscere nuova gente, a uscire dalla routine, vivendo esperienze intense. E quindi c'è gente che parla addirittura di viaggi che gli han cambiato la vita. Contenti loro.

diretta il 1992 con I Want Your Love, questo brano di successo Italo House prodotto dal DJ italianissimo Francesco Bontempi, che non vi dice niente, però se vi dico

E fatemi salutare e ringraziare le ballerine ufficiali qui della radio che per tutta la stagione hanno ballato, danzato, sudato in ogni stagione. Volevo salutare Rossella e Filomena, grazie ragazze per il vostro supporto, sempre presenti con me ogni domenica. Certo, alle volte magari un po' di cattivo odore.

11:02. Non ci resta che attendere con Nello Surace, la controinformazione in onda in Piemonte su Radio Villa.

15 minuti. Oh ragazzi, a proposito, i messaggi WhatsApp continuano ad arrivare. 328 44 66 911, ripeto, 328 44 66 911. Un bacione grande anche alla zia Giulia, che so che è all'ascolto, anche lei si starà rosolando sotto il sole, che ripeto, da queste parti perlomeno ci sta graziando in questo periodo dopo l'afa che anche noi abbiamo vissuto sulla nostra pelle a cavallo tra la parte finale di giugno e i primi 10 giorni del mese di luglio. Detto questo, amici, allora, come viaggiano le famiglie? E secondo i più recenti Trend Travel, le ricerche legate a questa tipologia di viaggi registrano un aumento del più 110%, segno di un turismo sempre più pianificato, attento al budget ma anche alla qualità del tempo condiviso. Tra le tendenze più forti spiccano i road trip, che segnano un incremento del più 150%, quindi sempre più famiglie scelgono di muoversi in auto o in van, privilegiando viaggi multitappa, ritmi flessibili e soste immersive. Cresce anche l'interesse per contenuti pratici, dalle guide per organizzare itinerari fino ai consigli per calcolare costi e tappe. Anche il turismo pet friendly continua a espandersi, le ricerche sono aumentate del più 170% negli ultimi mesi, con un boom per le compagnie aeree che accettano animali a bordo. Il viaggio così diventa sempre più inclusivo, pensato per coinvolgere tutta la famiglia, amici a quattro zampe compresi. Parallelamente aumentano i city break brevi da 2 o 3 giorni, soprattutto verso città sicure e facilmente visitabili a piedi. In Italia emergono mete come Lucca, tra mura rinascimentali e piste ciclabili, poi Verona, perfetta per un fine settimana culturale a misura di famiglia, sempre più apprezzate anche Matera e Siracusa, dove storia, passeggiate e atmosfera si fondono in esperienze autentiche. Tra le destinazioni europee crescono invece Lubiana, considerata una delle capitali più vivibili d'Europa, Valencia con i suoi grandi spazi verdi, tanti musei interattivi, e Copenaghen, da tempo modello di città family. Quindi, come vedete, amici, ormai le cose, come già detto tante volte da questa parte, sono cambiate, e nel 2026 il viaggio in famiglia cambia ritmo, perché anche da parte delle famiglie cresce la voglia di esperienze, però che sì.

entrare negli aspetti più reconditi, no? Anche perché non essendo più Giovincelli non si ha neanche tanta pazienza a scarpinare più di tanto, a correre più di tanto da un posto all'altro. Quindi si cerca chiaramente la destinazione facile da vivere,

questa è una chicca, eh? Una chicca di Blondie, il remix di Union City Blue del 1979, remix del 1996. Credo che, non so se in Italia esiste una radio che vi suona proprio questa versione. Beh, se esiste sono io. Scusate se è poco. Comunque era un brano di successo dei Blondie, datato 1900.

21 i minuti, allora parliamo ancora di turismo, di nuove tendenze, e sicuramente tra le tendenze turistiche più peregrine del 2026 spicca il supermarket safari, un modo nuovo di scoprire il mondo attraverso scaffali, mercati e prodotti locali. Sempre più viaggiatori scelgono di abbandonare i classici ristoranti turistici per immergersi nella quotidianità di una destinazione, facendo la spesa come veri abitanti del posto. Dai market di Tokyo in Giappone, dove una singola fragola può costare decine di euro, ai mercati spaziali di Città del Messico, dove il cibo diventa un'esperienza culturale ma anche sfida al gusto e tabù alimentari.

e specialità andine. Persino la capitale dell'Islanda offre esperienze estreme con squalo fermentato e testicoli di montone conservati. Hai voglia, ma che gioia! Insomma, queste nuove, diciamo così, esperienze a quanto pare trasformano la semplice spesa in un viaggio, diciamo così, proprio per esplorare, perché no, magari i più ardimentosi avranno modo anche di assaggiare le culture locali culinarie, magari con sapori un po' insoliti, decisamente insoliti, no?

tradizioni gastronomiche decisamente sorprendenti. È così, funziona così. E d'altronde, se ci fate caso, finché i numeri sono dalla loro parte, va tutto bene, va tutto alla grande.

anche in classifiche di settore altamente specializzate, poi chiaramente è una natura sonora ben definita, una bomba house dalle venature disco che fonde linee di

Allora, si dice che il sole bacia i belli, non so quanti belli si trovano in Sicilia e in Puglia, però in Italia le città illuminate per più tempo dal sole si trovano proprio lì, in Puglia e Sicilia. In assoluto la città più baciata dal sole, quella dove il sole batte 273 ore al mese, è Siracusa, anche la più calda visto che il sole batte così tanto. Anche le città pugliesi dominano, mentre il nord ha più nuvole che la attraversano, quindi meno luce. Siracusa supera di poco Catania, che ne ha 272 di ore, quindi la più luminosa Siracusa con il dominio assoluto sulle isole. Cagliari arriva terza con 266 ore di sole mensili. Dietro le

146,88 ore. All'ottavo posto invece c'è Taranto con 246,47 ore, poi Roma con 246,21 ore, chiude la top 10 Foggia con 243 ore. Città importanti come Milano e Firenze sono escluse dalla classifica. La prima città del nord infatti che appare in classifica è Torino, al sedicesimo posto con 237,94 ore di sole medie al mese. Milano arriva a 34esima con 218,87 ore di sole mensili, mentre Firenze precipita al 43esimo posto.

5,10 ore e Aosta con 170 ore di sole medie mensili. Se si mettono a confronto Aosta e Siracusa, ci sono praticamente 100 ore in meno di sole ogni mese. Chiaramente il rovescio della medaglia è che più c'è sole più c'è caldo, no? Infatti Siracusa ha una temperatura media annuale di 19,18 gradi, seguita da Catania con 18,62.

e, come era prevedibile, infine le città più fredde risultano Trento con 10,48 gradi, Bolzano con 9,52 e Aosta con appena 6,50 gradi medi annuali.

appeal verso la notorietà presso il grande pubblico, perché poi alla fine dei conti gli ottimi piazzamenti di questa traccia nelle varie classifiche portò direttamente la Stansfield a firmare un contratto discografico come solista. 8 minuti amici, arriveranno le ore 16, ben ritrovati, buon pomeriggio, buon caldo, un saluto a quelli che chiaramente, che ne so, tra un'app e l'altra da scaricare, stanno ascoltando dalle spiagge, sparse in lungo e in largo per i litorali bellissimi della nostra penisola. E a proposito, dove andrete in vacanza quest'anno? Tra poco parleremo del nuovo trend per il 2026. Un sistema che si fonde sulla circolarità e sull'ospitalità. Lo scambio case per scegliere ritmi lenti e autentici.

2026, leggo testualmente, fare lo scambio case per scegliere ritmi lenti e autenticità. Un sistema che si fonde sulla circolarità e sull'ospitalità per abitare non da turisti luoghi e quartieri delle città italiane sulle coste italiane. C'è un sito denominato Home Exchange, la più grande community al mondo per lo scambio casa, conferma che il trend ha raggiunto numeri da record. Volete sapere quali sono le mete più gettonate? C'è una crescita molto accentuata nelle richieste per l'Abruzzo, bella terra tra mare e montagne, e anche per la Calabria, con paesi che si affacciano sulle acque cristalline del mare. Anche l'Umbria e la Puglia catturano l'attenzione di persone che vogliono rilassarsi e corroborarsi in mezzo alla natura. Lo scambio casa ovviamente fa risparmiare molto. Tra le città in cima alla classifica si trova Napoli, seguita dalla fresca Trieste e da Palermo. In Puglia molto richiesta Lecce, mentre in Sardegna ci sono Alghero, Cagliari e l'entroterra. Chi sceglie il cambio casa in Italia di solito arriva dalla Francia e dalla Spagna. Un modo di non creare overtourism, perché per un viaggiatore che arriva ce n'è un altro che parte. Ovviamente io mi sono

è chiaro che gli imprevisti possono essere tranquillamente dietro l'angolo, perché poi lo scambio casa non sempre offre tutti i comfort che magari qualcuno cerca, no? Ecco, potremmo definirlo come un modo di cambiare abitudini, di fare esperienza appartenendo al posto in cui si arriva, non come turisti ma come residenti. Quindi diciamo così che potrebbe essere un modo di sentirsi a casa anche quando non sei a casa, no? Anche per

0: invitandomi a sintonizzarmi una trasmissione disgustosa, una conduzione spregevole, turpe, ripugnante. Ho visto una rappresentazione della realtà all'incontrario del vero. Io so quello che sto dicendo, lei no.
1: Tutto per me. Wow.
2: Presidente,
3: scusatemi, vi devo salutare perché devo andare a puttana.

ci resta che attendere. Ogni domenica pomeriggio, dalle 14 alle 20, con quell'essere inutile di Nello Surace. Toglietegli il microfono!

Ma si può, ragazzi miei. Fabio Rovazzi, la costiera amalfitana. Fabio Rovazzi insieme ad Arisa e Nino D'Angelo, a corredo poi di questo motivo c'è anche un video musicale che è stato realizzato proprio per esaltare non solo la traccia ma anche chiaramente le location protagoniste del videoclip. C'è Positano, no? Che è una delle destinazioni più amate del turismo internazionale, e poi alcune scene sono state realizzate nello storico locale scavato nella roccia a picco sul mare, scelto come omaggio al film La discoteca, proprio quello sì che contribuì a rendere celebre il caratteristico balletto di Nino D'Angelo. E poi ci sono anche altre località come Amalfi, Ravello, i piccoli borghi affacciati sul Tirreno che ogni anno catalizzano l'attenzione di milioni di visitatori per merito della combinazione di paesaggi spettacolari, spiagge, percorsi panoramici, ospitalità di alto livello e quant'altro. Chiaramente poi sono destinazioni che hanno investito, come posso dire, hanno investito nella gestione dei flussi turistici e nella mobilità sostenibile, incentivando anche l'uso di collegamenti via mare e dei trasporti pubblici durante l'alta stagione, proprio per ridurre il traffico automobilistico. A proposito di vacanze, allora, so che sono all'ascolto, io devo mandare un grande abbraccio a degli amici con i quali abbiamo condiviso degli anni di radio spettacolari in quel di Messina, e sono passati un bel po' di annetti effettivamente, perché gli anni purtroppo passano anche per me, e quest'anno sono 50 se la cosa può interessare. Quindi intanto mando un abbraccio grandissimo al grande Rino Cuppari, che è uno dei diciamo così DJ più quotati, ecco, definiamolo così, nell'Interland messinese. Lo ringrazio per il messaggio importante che mi ha spedito poco fa. Poi saluto anche il mitico Giuseppe Ingiustria, che secondo me è da collocare tra i primi 5 DJ a livello, non dico nazionale, ma quasi davvero spettacolari i suoi mashup, i suoi mixaggi. Mitico Stereo Club, anzi Stereo Club con Giuseppe Ingiustria. E poi vabbè, un abbraccio lo mando anche alla radio, perché se effettivamente sentite un certo tipo di musica è perché da piccolino sono stato fortemente influenzato dal sound che la città

pettino pagato, me lo merito. Ma allora, di Copenaghen, che è la città più vivibile al mondo, ve ne parlo tra poco, però adesso vi faccio sentire questa che è nuovissima. È una cover fatta bene, in perfetto stile New Radicals. The Game of Love era una traccia storica di Michelle Branch, che è presente in questa cover, all'epoca però realizzata con Santana. L'anno di grazia 2026.

Questo è il risultato della poca creatività odierna, e anche perché oggi molti viaggiano sul sicuro così, no? Della serie faccio uscire qualcosa che ha avuto un successo conclamato, magari ci aggiungo qualche arrangiamento in più, ma la sostanza non cambia. Comunque sempre una bella traccia ricantata dalla vincitrice di un Grammy Award, Michelle Branch. Questa volta c'è la presenza di Greg Alexander, leader dei New Radicals, che hanno pubblicato quindi questa nuovissima versione di The Game of Love, che già l'originale era stata scritta e prodotta dallo stesso Greg Alexander nel lontano 2002. Incredibile, all'epoca mi pare che questa canzone, oltre alla presenza di Santana, poi fu anche ricantata qualche annetto dopo insieme alla compianta Tina Turner. Comunque è un progetto che inaugura una nuova fase artistica per Michelle Branch e anticipa il nuovo EP dal titolo Everywhere and Back Again, che sarà pubblicato a novembre sotto l'etichetta BMG, quindi un progetto che celebra i 25 anni di carriera dell'artista, portando il suo repertorio iconico in una nuova dimensione attraverso versioni rivisitate dei brani più celebri. Detto questo, amici, siamo giunti alle 16:20 i minuti. Anche quest'anno, amici, Copenaghen si classifica come la città più vivibile al mondo, e quanto stabilito dall'Economist Intelligence. E la capitale danese è stata premiata per vari parametri, tra cui l'assistenza sanitaria, il livello bassissimo di criminalità

diverse classifiche, perché è infatti anche la città più felice al mondo per il 2026 secondo l'Happy City Index. Nelle prime 10 posizioni si piazzano anche Sydney e Melbourne. L'Economist ha esaminato anche 137 città con 30 indicatori divisi in 5 categorie: stabilità, assistenza

stabilità, peraltro è data anche dal basso tasso di criminalità e dalla poca minaccia dei conflitti. Per quanto riguarda invece il parametro della cultura e dell'ambiente, vengono valutati clima, corruzione e servizi come ristoranti, locali e luoghi di ritrovo. Invece per l'accessibilità, le infrastrutture dei trasporti pubblici, le strade e gli alloggi. Le prime 10 città in classifica hanno un denominatore comune: non sono state mai sfiorate da venti di guerra. Capito, Trump? Prendi nota. Inoltre hanno tutte ottenuto 100 su 100 nell'educazione e quasi tutte 100 su 100 nell'assistenza sanitaria, che è il parametro per il funzionamento di un paese. Quindi, come vedete amici, le guerre e i conflitti non convengono mai, e Copenaghen quindi ha ottenuto, ripeto, l'eccellenza in queste tre categorie importantissime: stabilità, educazione, infrastrutture.

Due anni fa, all'età di 71 anni, personaggio che fece della sfacciataggine il suo marchio di fabbrica, in questa canzone che, se non ricordo male, fu scritta nel 1981, poi pubblicata nel 1982, e qui Pino D'Angiò usava un tono malizioso ma molto molto leggero, che si discostava dai canoni tradizionali di quella che all'epoca era la musica melodica italiana, per strizzare l'occhietto a un sound dance internazionale. Lui era bravo nel fare dei pezzi che non si prendevano troppo sul serio, ma che si reggevano poi su una linea di basso e su un sound impeccabile. L'ironia tagliente, lo stile inconfondibile, Pino D'Angiò con Ok Ok alle 16:27 i minuti nel nostro e vostro appuntamento. Non ci resta che attendere Bello Surace da questa parte dei microfoni fino alle ore 20. Tra poco parleremo del must culinario in

0: atención, la señal ha sido interceptada. Todo rastro de sentido común fue abducido y reemplazado por la locura extrema.
1: Radio Patata.
2: Dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi dove saremo tra qualche anno. Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

Faccia bellissima, Empire of the Sun e Danny Ocean hanno unito le forze in Yego, questo nuovo singolo che è parte integrante della colonna sonora ufficiale della FIFA World Cup 2026. È una traccia davvero molto molto interessante e vabbè, luglio è quasi finito, ma le scelte musicali, le uscite ci sono, poche ma buone, e noi poi vi segnaliamo sicuramente quelle più interessanti. Detto questo, amici, le 16 e 31 i minuti, l'estate 2026 ha già il suo protagonista a tavola, gli spaghetti freddi. Quindi dopo anni di dominio nelle classifiche per quanto riguarda le insalate di pasta, la versione con la pasta lunga si prepara a conquistare menu e social per merito di un mix di semplicità, creatività e presentazioni sempre più curate, trasformando un piatto della tradizione in una proposta moderna e raffinata. Il segreto del successo sta nella versatilità della ricetta. Gli spaghetti, una volta cotti e raffreddati correttamente, si prestano ad abbinamenti che spaziano dai grandi classici come pomodoro, basilico e burrata, fino a combinazioni più ricercate con pesci, agrumi, pesto leggero, verdure di stagione ed erbe aromatiche. Quindi siamo di fronte al tipico piatto fresco, no? Leggero, perfetto da preparare

gli spaghetti freddi stanno diventando una delle tendenze gastronomiche più condivise dell'estate 2026, complice anche il forte impatto visivo, che poi insomma io di cucina non ci capisco una mazza, però da quel poco che ho capito sono eleganti da servire, facili da personalizzare, e quindi questi spaghetti freddi rappresentano

che arriva esattamente dal 1986 del grande mitico compianto Colonel Abrams. Un mostro, nell'accezione bella del termine, un cantante, cantautore, musicista americano, figura pionieristica agli albori della musica house e garage. Noto anche a livello mondiale per diverse tracce realizzate nella seconda metà degli anni 80, insomma. Lui che creò un ponte tra lo stile vocale soul R&B tradizionale e la

alle 16:39 minuti, una manciata di secondi, rigorosamente in diretta anche oggi, domenica 19 luglio 2026. Grazie come sempre alle emittenti collegate con noi in Piemonte, Radio Villa Sound, che poi ci ritrasmette in replica dalla mezzanotte, in Veneto RVD 87.7 in FM DAB per l'intera regione, in Calabria Radio Medua Movida, quest'ultima anche per buona parte dell'area dello stretto, e Radio Amore Catanzaro. Poi le nostre web radio collegate: rtaplanet.eu, radio1000cuori.ca,

Molte osservazioni nei testi, perché qui insomma Mick Jagger rivolge un monito tagliente ad un amante troppo impiccione, troppo ficcanaso, no? Quindi è una canzone anche pregna di umorismo e anche di quel pizzico di carattere che non guasta. Cosa dobbiamo dire a Mick Jagger, che ha 83 anni e canta con la grinta di un ventenne, si muove sul palco, roba da fare schiattare di invidia a chiunque, grandissimo, davvero esempio vivido, brillante di icona musicale negli ultimi 60 anni, perché poi i Rolling Stones offrono un altro esempio avvincente della loro meticolosa capacità di passare con disinvoltura da uno stile musicale all'altro. Meravigliosa questa nuovissima per loro, le 16:45 i minuti. Allora, 532 euro di cena in un ristorante a Porto Cervo. Non ho detto chissà quale località amena, Porto Cervo, e sta facendo discutere questo scontrino pubblicato da una pagina Facebook, che ha scritto: l'estate in Sardegna in una foto, quale voce vi fa saltare dalla sedia? A me il caffè a 10 euro. Migliaia i commenti sotto il post, c'è chi dice che un conto simile fosse prevedibile considerando che si tratta di Porto Cervo, giustamente, chi contesta altre singole voci. E allora, scontrino a parte, dunque c'è l'espresso da 10 euro, poi due coperti da 15 euro, quattro bottiglie d'acqua da 12 euro l'una, un astice arrosto da 125 euro, poi vedo anche due destere al cioccolato da 23 euro ciascuno. Ma io dico una cosa, no? Ma questi qui pensavano che l'astice lo regalassero? Ma io neanche darei retta a questa gente che sa molto bene a cosa va incontro e soprattutto cosa va a magnà. Quindi che la smettessero. Poi è saputo e risaputo che la Costa Smeralda, in particolare

quale essere considerati quello che in realtà non si è. E per un like ad una foto farebbero carte false, punto e basta. Poi ogni estate la stessa storia con questi scontrini. A Portocervo è così, lo sanno tutti, lo sanno anche le pietre. Se te lo puoi permettere ci vai, altrimenti vai da un'altra parte o te ne stai a casa. Inutile andare lì poi lamentarsi sui social cercando di mettere in cattiva luce una località. Nessuno vi

mamma mia ragazzi, oggi davvero in brodo di giuggiole, una selezione musicale e che te lo dico a fare. Grande successo degli Eurythmics, siamo nel 1990.

0: questo, amici, 7 minuti, arriveranno le ore 17 e attenzione perché, vabbè, stavo leggendo che Fedez è diventato papà ancora una volta, no? È nato il figlio Edoardo Lupo, lo stesso Fedez ha commentato sui social la nascita di Edoardo Lupo, una gioia così grande, quindi il rapper ha deciso di condividere sui social la prima foto insieme al piccolo Edoardo e alla compagna. La cosa bella che qualcuno ha fatto notare è che pubblicamente l'ex, diciamo così, di spessore, la Ferragni, non gli ha fatto gli auguri, vabbè. Magari l'avrà fatto in privato, no? Effettivamente mettetevi nei panni della Ferragni, la quale non avrà avuto tutta questa voglia di rendere pubblica la cosa, perché comunque Fedez è un ex storico. Io mi auguro che non sia l'ennesimo bambino, questo, come caspita si chiama qua, Edoardo Lupo, l'ennesimo bambino che tra qualche anno al massimo non avrà più il papà in casa, ma mi auguro che comunque questa relazione sia stabile, punto e basta, anche perché ci penso, no? Fino a qualche anno fa Fedez era legato ad un'altra donna, i figli, la famiglia, l'intimità, la casa sfarzosa, un sacco di soldi, e poi fa un figlio, un altro figlio con una ragazzina, se vogliamo. Vabbè, e forse quello sbagliato magari sono io, via.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, ma...

combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

sai, una di quelle tracce che ti fanno sorridere, ha un sound che profuma d'estate, ti entra subito in testa, ti fa venire voglia anche di muovere il piedino a tempo. Una storia fatta di errori, tradimenti, piccoli casini, ma comunque meglio l'ironia, no? Per stigmatizzare il tutto. Toffi con Carmela. 16 quasi e 58 minuti, noi andiamo a chiudere quest'altra ora insieme e attenzione perché tra poco parleremo di quest'altra cosa, ancora vacanze. Ancora vacanze magari in Sardegna. Vabbè, ve lo racconto dopo, va. Chiudiamo alla grande con la nuovissima di Jelly Roll, la sua Hands Up, sempre qui su di noi.

0: 17 e un minuto.
1: Mi consenta, state ascoltando, non ci resta che attendere con quel presuntuoso, arrogante e anticonformista di Nello Surace. Cribio extra cribio.
2: Siete pronti? O non siete pronti? Siete pronti? O non siete pronti? Siete pronti? O non siete pronti?
3: Sono Marco, quello che ti avete sotto. Se gentilmente puoi fare un po' meno così, perché non riesco a dormire, porta pazienza, ma ti chiedo una cortesia grande. Grazie.
2: Scrivimelo! Ricatto! Potere e sopraffazione! Sopraffazione!

Ciao, io mi chiamo Lorenzo e vorrei salutare la mia mamma che mi guarda da lassù nel cielo. Ciao mamma, ciao, ciao. E poi saluto anche quella vergogna planetaria di Nello Sturace. Nello Sturace.

soprattutto noti per la loro collaborazione con gli AC/DC. Un approccio innovativo e discografico, cinematografico all'epoca, eh? Un brano che era minimo 20 anni avanti. Waiting for a Train, 17:09 minuti. E allora, cari, per molti italiani, no, in questo periodo organizzare una vacanza è un problema, no, soprattutto economico. In Sardegna, e in modo particolare lungo la Costa Smeralda, c'è chi vive l'estate senza porsi limiti di spesa. Un mondo parallelo fatto di ville spettacolari, hotel esclusivi, cene stellate, serate all'insegna dell'eccesso,

Gusto diventa ostentazione, ve passino tra champagne che scorre a fiumi, feste nei privé dei locali più esclusivi. E a confermare anche l'asserto dell'agente immobiliare tale Gio Urso, imprenditore PR milanese, che dice: chi ha voglia veramente di fare serata non bada a spese. E le cifre lo dimostrano. Si possono spendere 20, 30, 40 mila euro a sera. Spiegando che durante la serata capita anche di regalare bottiglie da centinaia di euro a perfetti sconosciuti solo per divertimento. Ma le fiamme gialle dove sono? Ecco, la guardia di finanza dov'è? No, ma giusto per capire chi è questa bella gente qui, no? Che si permette il lusso di spendere 40.000 euro a sera, anche per capire chi sono e cosa fanno, che background hanno, no? Per spendere così tanti soldi. A titolo informativo, no? Ma cosa avete capito?

una traccia che unisce energia rock, ironia, uno sguardo lucido sulla realtà contemporanea. Come sempre lui, molto diretto, sempre anticonformista, Edoardo Bennato racconta il presente con la forza della melodia e con la libertà di pensiero, che poi sono elementi che hanno reso il suo repertorio un punto di riferimento per intere generazioni. La nuova canzone uscita la scorsa settimana, Ogni settimana, qualcosa che anticipa sicuramente un nuovo lavoro previsto per l'autunno. Attualmente Edo Bennato è protagonista del tour Quando sarò grande, con diverse date nelle location suggestive italiane. Detto questo, amici, 17:15, attenzione, perché tra non molto parleremo di quello che sta accadendo in Vaticano, perché è tutto pronto per il bistrò sul cupolone. Apertura breve tra le polemiche.

Per turisti e stranieri l'importante è che il turismo dia la possibilità non solo a Roma ma all'intera penisola di monetizzare. Dall'85 Crystal Davis.

nessuno, perché le rarità le suoniamo solamente noi da questa parte. Allora, cari, attenzione, le polemiche non mancano. Dunque, più che bucatini alla matriciana, penne, pomodoro e basilica, uno potrebbe pensare, no? Con vista decisamente ampia sulle polemiche, perché torna a fare discutere la decisione del Vaticano di aprire un punto di ristorazione sul tetto di San Pietro, il celeberrimo cupolone, luogo simbolo non solo della città eterna ma anche della cristianità mondiale. I lavori, secondo quanto riporta il Messaggero, ormai sarebbero conclusi con il taglio del nastro, che sarebbe anche stato fissato per settembre. Di questo progetto ambizioso e controverso se ne parlava già da mesi. Dalla Santa Sede erano trapelate poche e circoscritte informazioni, ma quelle necessarie per immaginare che il nuovo locale sarebbe stato un semplice ampliamento dell'attuale punto ristoro già a disposizione dei turisti. E invece, ad alzare la serranda, in alcuni dei locali che un tempo servivano per il ricovero dei materiali usati dagli addetti alla cura della basilica, dovrebbe essere invece un vero e proprio bistrò, destinato a essere paradiso di quei palati pronti a peccare

riguarda solamente l'ammodernamento del piccolo bar esistente, però dai, le rassicurazioni non placano i veleni, perché la verità, insomma, è tutt'altra, e così stanno le cose, no? Quindi questo luogo sacro e di preghiera per eccellenza è commistionate alla ristorazione, alla gastronomia, secondo me un insulto per chi crede. Poi chiaramente stiamo parlando di

Il producer sudcoreana Peggy Gou insieme alla cantante nigeriana Ayra Starr, pubblicato proprio da qualche settimana sotto l'etichetta XL Recording, un inno dance estivo, energico, suoni house molto legati, non so se avete fatto caso, agli anni 90, e il tutto si concentra poi sui temi tipo l'empowerment femminile, la cultura dei club, l'indipendenza, la gioia condivisa, insomma una bella mistura di ritmi elettronici incalzanti da club, groove ipnotici house anni 90 e anche un pizzico di melodia. Poi c'è questo ritornello vocale ripetitivo subito orecchiabile, pensato proprio per coinvolgere la gente. 17:27 i minuti nell'appuntamento di oggi, domenica 19 luglio 2026. Attenzione, perché tra non molto parleremo di chi regala mazzi di fiori. Dobbiamo fare molta attenzione.

dedichiamo a una sorta di Italia Disco Start, perché questa è una canzone del grande Rosalino Cellammare in Arteron, che nel 1982 aveva ripreso a suo modo un classico dei Derry Holland and John Oates. Che te lo dico a fa. I Can Go For That, che poi diventò

Dunque, cari, regalare un mazzo di fiori può essere un gesto elegante ma anche stalking. Attenzione, dipende dal contesto. A stabilirlo è la quinta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza numero 13.521/2021.

condannato per atti persecutori ai danni di una ex fidanzata con sentenza irrevocabile, divieto di avvicinamento e divieto di comunicare con lei, le aveva fatto recapitare nel 2022 due omaggi floreali in due occasioni differenti. Una volta il mazzo di fiori era corredato da un biglietto con gli auguri di buon onomastico, l'altra invece con una lettera contenente frasi ingiuriose e volgari. Il doppio omaggio floreale quindi è diventato stalking proprio per la presenza pregressa di comportamenti persecutori. In questo caso il gesto si inserisce in una nuova sequenza di iniziative indesiderate. La difesa dell'uomo ha fatto ricorso alla Cassazione sostenendo che uno dei due invii del mazzo di fiori avrebbe avuto sì un carattere molesto e ingiurioso, ma anche che l'altro non poteva ritenersi molestia o comunque offensivo, né poteva a tal fine rilevare che tale gesto generoso e gentile non fosse gradito dalla destinataria perché contenente solo un biglietto di auguri. Tuttavia, come ricordato dalla Cassazione, per la sussistenza del reato di stalking è necessario che, dopo la serie di atti persecutori per la quale è già intervenuta una condanna passata in giudicato, vengano compiuti almeno altri due atti persecutori.

manifesta alla vittima l'intenzione di non desiderare dalla sua condotta di indebita intromissione nella sua sfera psicologica, pertanto va a rappresentare una molestia. E se posso permettermi, no? Quando i fiori non vanno bene, mandate mazzi di carciofi. Oh, comunque, detto così, sembra qualcosa di assurdo. In realtà, se la persona è già uno stalker di suo, è un altro discorso. E poi qui non è tanto il mazzo di fiori, i pasticcini. Bisogna considerare l'atto persecutorio e reiterato, chiaramente verso una persona che non vuole legittimamente avere a che fare con l'altro, non vuole legittimamente avere nessun tipo di attenzione. Per cui, che vedevo di? Niente fiori, ma opere di bene. Ghetto Party, va che

rimanendo in classifica per diverse settimane, che poi insomma negli anni questa traccia ha conosciuto anche una rinascita nella cultura house per merito di remix moderni realizzati da diversi artisti, tra cui, beh, il nome su tutti, il grande Lenny Fontana.

Radio Medua Movida, quest'ultima anche per buona parte dello stretto di Messina, e poi anche le nostre web radio rtaplanet.eu, radio1000cuori.ca, Radio Patata ascoltabile quest'ultima dalla piattaforma

ovviamente un ringraziamento alla sede centrale che è Skylab 91, da dove vi sto parlando in questo momento. Attenzione cari, perché tra poco parleremo dell'estate 2026 che porta con sé un sistema di regole balneari sempre più articolato, e quindi vi devo raccontare questa cosa molto molto importante. Intanto la novità dell'estate, i Medusa e Khalid.

che dal 2019 si è imposto sulla scena dance internazionale, un gruppo nominato ai Grammy, ormai è una presenza fissa dei festival e dei club di tutto il mondo con miliardi di ascolti alle spalle. Un quarto alle ore 18, allora... Le amministrazioni locali cercano di tenere insieme attrattività turistica, tutela degli ecosistemi, sicurezza e qualità dei servizi, mentre agli operatori vengono richiesti nuovi investimenti e ai vacanzieri una maggiore attenzione alle disposizioni vigenti. Però non esiste un unico codice nazionale dei divieti. Orari, obblighi e sanzioni cambiano da una località all'altra e devono essere verificati sulle ordinanze dei singoli comuni. La novità più rappresentativa riguarda Rimini, dove da questo 2026 il divieto di fumo non interessa più solamente la battigia, ma tutte

Restano inoltre vietati l'accesso alla spiaggia tra l'una e le 5, la vendita di bevande in bicchieri di plastica usa e getta e la distribuzione di cannucce dello stesso materiale. Gli impianti di illuminazione devono rimanere accesi dalle 22 alle 5. Le nuove prescrizioni hanno anche un effetto economico sugli stabilimenti chiamati ad adeguare spazi, cartellonistica, raccolta dei rifiuti e servizi. L'ordinanza infatti impone di garantire ai clienti la permanenza e l'uso dei servizi almeno fino alle ore 22, mentre conferma una superficie minima di 15 metri quadri per ombrellone in parte del litorale. Per quanto riguarda invece la situazione ad Ostia, sul litorale romano il punto centrale è l'accessibilità. L'ordinanza di Roma Capitale per il 2026 stabilisce che il passaggio verso la Battigia debba essere sempre libero e gratuito, anche attraverso gli ingressi degli stabilimenti. I concessionari non possono installare tornelli, cancelli o barriere, né usare indicazioni come biglietteria o ticket, che possono fare pensare alla necessità di pagare per raggiungere il mare. I varchi devono essere visibili, puliti, segnalati in più lingue e accessibili anche alle persone con disabilità. La regola separa con chiarezza il diritto di raggiungere la riva, che non può essere subordinato a un pagamento dall'utilizzo dei servizi privati come lettini, cabine e ombrelloni. Per il settore balneare significa rafforzare la trasparenza commerciale e distinguere meglio tra concessione demaniale e servizi offerti a pagamento. La tutela ambientale orienta anche le scelte di Olbia. Siamo in Sardegna, dove un'ordinanza adottata lo scorso anno ha vietato negli stabilimenti gli ombrelloni in stile hawaiano realizzati in modo sintetico. Il comune ha motivato il provvedimento con il rischio che i materiali, deteriorandosi, disperdano filamenti e microplastiche sulla sabbia e nell'ambiente marino. La misura non è una nuova ordinanza, ma rappresenta uno degli interventi locali che incidono sull'attuale organizzazione degli operatori balneari. Nelle Marche invece le restrizioni rispondono soprattutto a ragioni di sicurezza. Il comune di Sirolo ha pubblicato lo scorso 30 giugno un'ordinanza con misure di mitigazione del rischio presso la spiaggia delle Due Sorelle, area

bagnanti e l'accesso può essere regolato o limitato sulla base delle condizioni del territorio. Per quanto riguarda gli importi delle sanzioni, questi chiaramente dipendono dalla norma applicata, dal comune e dal comportamento contestato. A Rimini, per esempio, il fumo nelle zone vietate comporta una multa compresa tra 25 e 500 euro. Le sanzioni più elevate possono riguardare specifiche violazioni ambientali o demaniali, ma devono essere associate alla disposizione regionale o comunale effettivamente applicabile, senza estenderle automaticamente a tutti i divieti. Il quadro che emerge è quello di un turismo balneare più regolamentato e per le imprese più oneroso sul piano organizzativo. Illuminazione, accessibilità, materiali sostenibili, aree dedicate e maggiore informazione al pubblico comportano costi di adeguamento, ma possono anche migliorare la qualità dell'offerta e la reputazione delle destinazioni. Per i turisti invece la regola più prudente resta consultare l'ordinanza della località scelta. E ciò che è consentito su una spiaggia può essere vietato magari pochi chilometri più avanti. Quindi insomma alla fine qui i nemici sono i fumatori e chissà, magari impiegheranno gli elicotteri come hanno fatto in tempi di Covid, no? Vi ricordate l'elicottero impiegato contro il solista jogger sulla spiaggia ai tempi del Covid nel 2020? Magari impiegheranno gli elicotteri per stanare i fumatori sulle spiagge. Ma ad ogni modo si tratta, secondo me, di qualche manovra politica, scusate, per spillare quattrini. Dico, voi ce la vedete qualche pattuglia delle forze dell'ordine che gira in divisa su tutte le spiagge in cerca di fumatori indisciplinati? Già questa cosa fa ridere così. E magari non mancheranno effettivamente a tutela del degrado frotte di qualche vucumpra che magari ci proporranno le loro cianfrusaglie, no? Oppure non mancheranno le massaggiatrici estemporanee dal dubbio diploma e altri stucchevoli personaggi, ma l'importante è colpire il fumatore. L'importante è colpire il fumo che si disperde nell'aria, perché il fumatore è il nemico. Quindi l'importante è questo piuttosto che stroncare traffici illeciti, no? Complimenti come sempre a chi elabora queste ordinanze,

fate molta attenzione se andate da quelle parti. Divieto di fumo come se non ci fosse un domani. E a proposito di estate, torniamo al 1991 con un capolavoro del grande Chris Ria con Looking for the Sun.

intervista lo stesso Chris Rea, compianto Chris Rea, aveva spiegato il significato di questo motivo, Looking for the Summer, una canzone che ritraeva un padre che osservava la figlia adolescente mentre lei si allontanava per cercare la propria estate, no? Estate intesa come giovinezza e futuro. E parallelamente il narratore volgeva lo sguardo all'autunno, rievocando le sofferenze emotive vissute insieme alla moglie durante la ricerca delle loro rispettive estati. Un brano comunque considerato uno dei più belli tra i pezzi introspettivi e rappresentativi del grande Chris Rea, capace di trasmettere una maturità lirica, una profondità emotiva di spessore. E sicuramente l'interpretazione vocale dalla timbrica roca del compianto Chris Rea, unito il tutto a una magistrale esecuzione alla chitarra acustica, atmosfera, sobrietà, sincerità narrativa. Un capolavoro dal 1991 a Chris Rea. Quando mancano pochi minuti all'arrivo delle ore 18, mando intanto un saluto, un abbraccio agli amici del fan club, Massimo e Paolo, che so che sono all'ascolto, hanno mandato un simpatico WhatsApp al 328 4466 911. Noi chiudiamo quest'altra ora insieme a voi, vi ricordo che alle ore 18.30 è il punto sportivo del weekend. Nel frattempo i prossimi tre minuti con questo singolo di Gabri Ponte e Lorenzo Giovanotti con il loro DNA. Yeah.

0: hanno definito il funari dell'etere.
1: No. Che se uno è stronzo, non gli posso di stupidino, si crea delle illusioni.
0: Non le manda a dire, le dice in antenna. Non ci resta che attendere. Ogni domenica pomeriggio con Nello

sta anche al riaccendersi di una storia d'amore estiva di qualche annetto prima. Summer in the Street con Kerry Lucas, 18:09. Amici, dobbiamo fare i complimenti a Kimi Antonelli perché la sua Mercedes ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1 e quindi insomma Antonelli ha preceduto la Ferrari di Leclerc, seconda, e la Red Bull di Verstappen, quarta la rossa di Lewis Hamilton.

questo ragazzo è un fenomeno e secondo me la Ferrari comunque ha perso l'occasione di ingaggiare Antonelli. Mi pare che a suo tempo lo definì testa calda, vabbè. Affaracci loro della serie, va. Poi a proposito di sport, leggevo un'altra cosa, cioè che la maglia indossata da Pelé, il mitico Pelé, nella finale dei mondiali di Svezia 1958, primo titolo iridato del Brasile, è stata venduta all'asta a New York per quasi 5 milioni di dollari. Ad aggiudicarsi questo cimelio è stato un acquirente chiaramente anonimo al termine di una gara tra 5 offerenti. Pensate che a soli 17 anni Pelé segnò una doppietta nel 5-2 alla Svezia, entrando nella storia del calcio. E quindi la casacca diventa così la seconda maglia più costosa mai venduta all'asta, perché il record appartiene ancora alla maglia indossata da Diego Armando Maradona nei quarti di finale dei mondiali di Messico.

quando ho sentito per la prima volta sta canzone ad aprile scorso con l'espressione le madonne nelle chiese, ho avuto paura. Non si sa mai, no? Mamma mia, vabbè, allora al mio paese, che poi c'è una cosa stucchevole che a me dà molto fastidio, no? Perché io sono un trapiantato, no? Arrivo dalla Calabria, abbiamo detto milioni di volte da questa parte dei microfoni, le rare volte in cui sono sceso giù a trovare i parenti, no? Una cosa talmente fastidiosa è il fatto che ti devono obbligare a mangiare per forza anche quello che non ti va, specialmente d'estate con temperature al di sopra dei 40 gradi. È incredibile, ma chiaramente stiamo parlando di uno stereotipo che nessuno mai potrà scardinare da quelle parti, perché lì vige la regola altrettanto stucchevole del chi non accetta non merita. Ho capito, ma se io non mangio determinate cose, che volete? La roba da matti. Funziona così da quelle parti, e cosa volete che vi dica? Sì, tutta l'ospitalità che volete, però a tutto c'è un limite, cioè datevi una regolata, eh. Non è che posso vivere per mangiare, Amici, attenzione, perché tra poco parleremo di una studentessa di 16 anni del Kentucky in Italia. Per fortuna è andato tutto bene. Ve lo racconto tra poco. Intanto c'è l'ultimo singolo di Madonna con Danzeteria. Emma!

e qualcosa che è parte integrante del nuovo lavoro Confessions, una dance floor parte seconda, per questo motivo che è un euforico tributo dance agli esordi della stessa Madonna in quella che era la scena dei club underground di Manhattan. Pubblicato questo come terzo singolo del nuovo lavoro completo, per questo lavoro dicevamo che è stato anche coprodotto dallo storico collaboratore Stuart Price, registrato usando lo stesso identico microfono tenuto insieme dal nastro adesivo impiegato durante le sessioni, diciamo così, originali di Confession on a Dance Floor parte prima. E lo sapevate? Ve l'ho detto io, se non lo sapevate. Bene, una studentessa di 16 anni del Kentucky in Italia per una vacanza studio si è smarrita nel centro storico di Roma in Piazza di Spagna. La ragazza si è avvicinata alla pattuglia della polizia locale e ha tentato di spiegare che aveva perso il contatto con il gruppo con cui stava visitando la città. La sedicenne non era in grado di fornire nulla,

guardava il nome nel luogo dell'albergo dove alloggiava. Attraverso una ricerca sui social, gli agenti sono riusciti a individuare il profilo di uno degli accompagnatori e attraverso TikTok gli hanno inviato un messaggio per informarlo che la studentessa era al sicuro. Un'ora e mezza dopo, i docenti e i membri del gruppo sono tornati a Piazza di Spagna per recuperare la ragazza. Quindi, come vedete, questi giovani d'oggi sono talmente rincoglioniti che non sono in grado di fare niente senza il telefono. Ma possibile, neanche il nome dell'albergo ricordava sta rincoglionita. Mamma mia, cioè, questi giovani d'oggi, basta che stanno lì con il capo chinato sul telefono, non guardano neanche ciò che hanno intorno. Amici, fin da piccolino mio papà mi aveva insegnato una cosa importante, cioè appena arrivi in un luogo prendi subito visione dei punti di riferimento visibili da lontano, no? Che ne so, torri, chiese, campanili. Pensate che io un tempo avevo anche il vizio di annotarmi le targhe dei pullman. In 50 anni mi sono perso solamente una volta. È meglio che non vi dico dove, perché altrimenti potreste anche prendermi in giro. Vabbè, va, ve lo dico, mi sono perso a 500 metri quando ho cambiato casa nel 2003 mentre andavo al lavoro a piedi, vabbè. Solo io però, 18:23, buon pomeriggio. E c'è un Franco Battiato, dannata, dal 1998 con il ballo del potere. E qui tu ti muovi sulla destra, poi sulla sinistra. E la riascoltiamo, va.

che alludeva all'uso del potere personale, e lo stesso Battiato aveva dichiarato che il brano non riguardava la sopraffazione che gli faceva orrore, ma il controllo della propria interiorità e il mantenimento di quella che poteva essere la stabilità emotiva lontano dalle ansie della società moderna. Il disco era Gomma Lacca, il lavoro completo, Il ballo del potere, dal 1998, qualcosa di geniale perché univa sonorità elettroniche a citazioni filosofiche, antropologiche. Ah, che meraviglia, va! 18 e 27 i minuti nell'appuntamento di oggi, amici, parliamo di Sanremo 2027 perché a quanto pare non ci sarà una sezione nuove proposte. Il vincitore di Sanremo Giovani gareggerà direttamente con i Big nel festival di febbraio. La notizia che era nell'aria è stata pubblicata anche da Dagospia qualche giorno fa. D'altronde, nella formula totalmente rinnovata del regolamento del festival di De Martino, con tutti i Big sul palco tutte le sere e con la novità della serata performance che servirà anche a selezionare il rappresentante

che i ragazzi, i giovani, quelli bravi, però già hanno poco spazio e quel poco di visibilità che gli dava qualche serata in più, De Martino praticamente gliel'ha tolto a favore dello spettacolo, a favore di pseudo big, pseudo veterani. Beh, l'Italia ancora una volta si presenta come un paese che ai giovani, ripeto, quelli validi, non li supporta. Sembra quasi siano spesso di ingombro e questa cosa non è molto bella. Ma volete sapere, secondo me, quale sarebbe la vera rivoluzione del prossimo Sanremo? La volete proprio sapere? Eh? Lo dico subito! La vera rivoluzione di Sanremo sarebbe avere i Jalis tra i concorrenti! E qui lo dico e fuori lo confermo, io esigo i Jalis al prossimo Sanremo. E Martino, mi raccomando, Tra poco collegamento con Giovanni Pirrotta con il punto sportivo del weekend. Intanto un altro disco nuovo, Role Model con Joy qui su di noi. Buonasera a tutti.

0: e si sente Nello Surace. Nello
1: Surace. La redazione sportiva di Non ci resta che attendere vi invita all'ascolto de Il punto sportivo del weekend con Giovanni Pierrotta.
2: Siccome in diretta non posso dire certe cose, il povero Giovanni ogni volta si deve sorbire le mie lamentele fuori onda su determinate cose che poi dopo una certa ora... No, ma... devi fare tu da spugna assorbi tutto, e pazienza, funziona così. Allora, intanto ben ritrovati, buonasera, 18:33, domenica 19 luglio, questa parte chiaramente la dedichiamo al punto sportivo del weekend con Giovanni Pirrotta, collegato da Messina. E non so se hai sentito, qualche oretta fa io ho salutato anche gli amici di una nota emittente radiofonica messinese, Studio 55, mitica radio. Oggi ho avuto l'onore di essere ascoltato da due dei componenti di spessore, due carissimi amici. Ciao Giovanni, intanto.
3: Buonasera a te.
2: Ecco.
3: E quindi insomma, sì, come sai noi parliamo anche di radio, quindi facciamo delle escursioni che vanno oltre, diciamo, lo stretto ambito calcistico, per cui ogni tanto ci sta bene.
2: Senti,
3: oggi è la giornata della finale mondiale.
2: So che sei a Bagnara. So che sei a Bagnara.
3: No, sono rientrato in Sicilia.
2: Ah, sei rientrato in Sicilia, volevo chiederti.
3: Sono rientrato in Sicilia nella torrida Sicilia.
2: Ecco, sì. Le temperature, quanti gradi abbiamo adesso?
3: No, allora io ti posso dare appunto posso farti un excursus su due regioni in questo caso, quindi su entrambe le sponde dello stretto, okay. Dove comunque ho trovato un caldo naturalmente importante nella zona tirrenica, quindi a Bagnara, ma ho trovato un caldo addirittura più forte, più temibile qui a Messina, quindi la situazione in questo momento è certamente corposa, pericolosa anche per vari motivi, per cui insomma stiamo boccheggiando, cosa che tutto sommato non era mai accaduto, ecco, a questi livelli quest'anno alle nostre latitudini, mentre so che nel resto d'Italia, soprattutto dove trasmetti tu, la cosa insomma già va avanti da un po' di tempo.
2: Sì, diciamo che ci sta graziando in questo periodo, già da domani le temperature torneranno a livelli, diciamo così, accettabili tra i 30 e i 32 gradi, che già di per sé comunque sono notevoli per questa zona. Allora Giovanni,
3: assolutamente.
2: Parliamo un po' di questi mondiali di calcio che sono arrivati ormai all'epilogo.
3: La giornata della finale, quindi insomma ieri c'è stato la finale, la finalina per il terzo e quarto posto, da sempre storicamente una partita anche quando i mondiali non hanno una cosa seria che adesso non lo so cosa sono, però anche quando i mondiali erano una cosa seria, da sempre la finale per il terzo e quarto posto è stata una finale un po' del Tana libera tutti. Ricordo per esempio la finale per il terzo e quarto posto fra Italia e Inghilterra, diciamo ai mondiali d'Italia 90, anche lì insomma ci fu un risultato scoppiettante, certo. Non il 4-6 di ieri sera, insomma, che sembra quasi parlare di una finale fra Scapoli e Ammogliati, dove c'era ancora una volta l'Inghilterra, perché l'Inghilterra ha una lunga tradizione di finaline, ma non ha una grande tradizione di finali, questo va detto. Possono avere il campionato più ricco del mondo, ma non riescono dal punto di vista della nazionale ad incrementare dal punto di vista tecnico la nazionale fino a far arrivare almeno alla finale, insomma, perché poi io secondo me gli inglesi in finale sono abbastanza tosti e noi li abbiamo incontrati nell'ultima parvenza di nazionale italiana nella finale dell'Europeo e comunque li abbiamo battuti ai rigori, ma sono stati abbastanza tosti. In questi mondiali di Infantino non sono riusciti ad arrivare alla finale, d'altronde mi sarei fortemente meravigliato se alla finale non fosse giunta l'Argentina, come facilmente pronosticato. Devo dire che abbiamo anche sbagliato un pronostico, però quindi lo voglio segnalare, quando abbiamo parlato di un buon cammino possibile per la nazionale di Ancelotti, ma io l'avevo fatto alla cieca, nel senso che ho seguito un po' come la maggior parte degli italiani, non con entusiasmo questi mondiali di Infantino, nei quali per l'ennesima volta l'Italia non è stata protagonista. Però già chiamarli mondiali di Infantino però rende un po' l'idea di quello che abbiamo visto in questi mondiali. È un soggetto padre padrone in combutta con il premio, con il presidente della nazione organizzatrice, quindi insomma questa cosa suona malissimo.
2: Molto male,
3: lo devo dire,
2: assolutamente
3: molto male. E comunque dicevamo, mi sarei meravigliato se non fosse arrivato in finale l'Argentina, alla quale è stata apparecchiata la tavola. Allora diciamolo pure, l'Argentina comunque ha una nazionale fatta in modo tale da poter arrivare comunque ai mondiali, alla finale mondiale. Se ci arriva poi con un percorso agevolato, con qualche cartellino in meno e una marea di polemiche addosso, è ancora più semplice arrivarci. Nella finale con l'Inghilterra tutto sommato ci è arrivata diciamo con discreto merito, e quindi adesso ce la ritroviamo lì. E l'Inghilterra invece si è trovata al terzo e quarto posto in questa partita a scapoli ammogliati, dove comunque ovviamente se gli inglesi scendono in campo vogliono vincere e l'hanno vinta. Se i francesi scendono in campo, scendono con un allenatore dimissionato praticamente, non credo che sia dimesso lui, ma insomma l'hanno sostituito, perché comunque si è considerata in Francia un fallimento questa spedizione in questi mondiali, e quindi alla fine un Deschamps, un signore, quindi a prescindere dal fatto che sia un valido allenatore, un signore, lascerà questa nazionale, e alla fine l'unico interessato a questa partita era Mbappé, perché è interessato al titolo di capocannoniere, che comunque si sta lottando ancora con Messi, che comunque tutto sommato nella semifinale, anche senza tutto sommato, praticamente è stato annullato dal centrocampista e difensori della prima nazionale veramente forte che l'Argentina ha incontrato. E quindi non so se stasera tirerà fuori qualcosa dal cilindro, ma deve essere un cilindro ben fermo in un punto del campo, perché lui passeggia ormai, e quindi se da in quella parte del campo gli spagnoli lo lasceranno fare quello che vuole, ma non credo, può essere che segni. E quindi insomma io non ti farò un pronostico sulla finale di oggi, non ho voluto approfondire la finale del terzo e quarto posto di ieri, perché secondo me, ripeto, partita
2: c'è poco minuti, c'è poco da dire. Sì, vabbè, chiaro.
3: Però sulla finale io faccio un ragionamento, non ti faccio un pronostico, ti faccio un ragionamento. Le nazionali più o meno si equivalgono. Ovviamente se tu vai a vedere il potere politico dell'Argentina, soprattutto in questo mondiale di Infantino organizzato negli Stati Uniti d'America, paese amico dell'Argentina e del leader argentino in questo momento, dal punto di vista politico chiaramente in questo momento l'Argentina è favorita. Se vai a vedere però sia l'aspetto strettamente tecnico, tutti dicono giustamente che se la Spagna giocasse come ha giocato la semifinale con la Francia non ci sarebbe partita. E poi se andiamo a vedere anche la legge dei grandi numeri, la Spagna ha vinto solo un mondiale di calcio, per cui magari insomma questa volta può anche darsi che gli spagnoli, che certamente non hanno il favore in questo momento di Infantino e neanche dell'ambiente americano, perché sappiamo insomma, non so neanche se Sanchez oggi andrà in America, non credo, perché magari rischia anche di non tornare, quindi io farei insomma questo discorso. E quindi la finale di oggi ha l'aspetto per la quale la maggior parte dei tifosi la guarderanno oggi, soprattutto in Italia, in maniera neutrale, un aspetto in cui cerchiamo di fare un discorso legato alla tecnica, a Messi che potrebbe segnare e non segnare, al gioco molto tattico e avvolgente, però comunque anche allo stesso tempo abbastanza propositivo della Spagna.
2: Però sono due filosofie diverse che esaltano il singolo nel collettivo, no?
3: E poi c'è il discorso però politico che devo fare, perché comunque la minoranza dei tifosi, la maggioranza dei tifosi stasera guarderà Messi, Yamal, eccetera eccetera, e farà i ragionamenti che ti dicevo io. Poi c'è una minoranza dei tifosi che questa sera si schiererà i tifosi naturalmente di destra che tiferanno per l'Argentina del leader di estrema di destra, insomma su iperpopulista, molto vicino a Trump, che lui sicuramente sarà presente oggi, credo che ci sarà. Allora, e poi naturalmente invece la Spagna, che è l'antitrampista, con Sanchez l'antitrampista per eccellenza, più di sinistra, socialista e così via. Ovviamente, ripeto, è una minoranza, però sono tutte componenti che vanno a vedere. Sullo sfondo naturalmente c'è come la porcheria, che con il modo veramente indegno col quale è stato organizzato questo mondiale. Quindi al di là della politica c'è una politica del calcio, di quella noi vogliamo parlare, che vede un Infantino che è stato criticato da molte federazioni, che è stato criticato anche da molti addetti ai lavori, per questo mondiale, che è sicuramente, una cosa è certa, è molto diverso da tutti gli altri che abbiamo visto. Ora io ti citerei, però, perché devo citare, perché altrimenti non mi tiene la terra, come suol dirsi, le parole di questo avvinazzato qua, non so come chiamarlo, il signor Infantino. Ti cito le parole di Xavier Iacobelli, quindi un giornalista di lungo corso. L'ultima pallonata di Infantino nell'ultimo giorno del mondiale. Ed ecco, citiamolo, virgolettato Infantino: questa finale è un regalo degli dei del calcio. Ora dimmi se non era sotto effetto di qualche sostanza, non lo so, immaginavo che sarebbe stato, senti, manca il pezzo dopo, sarebbe stato un evento grandioso, ma non di queste dimensioni, non con questa atmosfera, questa festa, questa energia, attenzione che arriva il peggio, questo mondiale in Canada, Messico e Stati Uniti, che poi abbiamo scoperto che le uniche partite che si disputavano in Canada e Messico erano quelle dei padroni di casa, tra virgolette, poi non hanno visto altre partite, il grosso era negli Stati Uniti, è stato, senti, l'evento più incredibile della storia dell'umanità. Ora io dico, e io non lo, cioè, assurdo, cioè, accanto a lui c'era quell'altro soggetto di Trump, e non solo il più grande mondiale, continua l'amico nostro, ma il più grande evento sportivo, sociale e culturale che l'umanità abbia mai vissuto.
2: Ma cioè, forse
3: credo che dovremmo inventare nuove parole per descriverlo. Io credo che dovremmo inventare nuove parole per descrivere.
2: Forse è stato a contatto.
3: Io.
2: Siccome era avviso una galvanizzazione esacerbata in tutto questo, no? Forse è stato a contatto con Adani recentemente. Può essere, perché ormai mi aspetto di tutto.
3: Adani è adatto a questo mondiale.
2: Sì, sì, vabbè.
3: Un mondiale di palloni gonfiati.
2: Ecco.
3: Io francamente, però mentre il pallone è quello che dovrebbe rotolare in capo, si sta sgonfiando, attorno c'erano tutta una serie di palloni gonfiati che celebrano l'incelebrabile. Guarda, io adesso non voglio fare per forza il nazionalista, anche perché non lo sono, ma perdonami, manca una nazionale che ha vinto 4 mondiali e tu mi dici che questo è il mondiale più bello di sempre. Ma carissimo Infantino, ma vai a, ok? E mi fermo qui, ma vai a, perché io francamente, ma quindi siamo alla follia totale, quindi io non so se quanto Infantino durerà alla guida della FIFA. Certo, devo dire, si sta facendo un sacco di amici in giro, perché dire queste cose qua, però attenzione, perché se Infantino, quindi i vertici della FIFA sono questi, attenzione ai vertici della PGC, dell'AIA italiani, perché leggo di un'altra cosa indegna che si è consumata in queste ore. Questa non posso non dire, e poi non lo dice nessuno, lo diciamo noi che siamo la controinformazione. Ricordate Federico Lapenna, quel mezzo arbitro protagonista della vicenda Bastoni Calulù? Ecco, come riporta Tutto Sport, il Comitato Nazionale dell'Associazione Italiana Arbitri ha deciso di assegnargli il premio Giovanni Mauro come riconoscimento, ma giuro, io non vomito perché sono in diretta, come riconoscimento all'arbitro della massima categoria nazionale, maggiormente distintosi sotto il profilo tecnico della stagione sportiva 2025-26. Ok?
2: Pagliacci.
3: Ma Nello, pagliacci. Ma perché il punto sportivo? Ma di che cosa dobbiamo parlare, Nello?
2: Una massa di pagliacci, cioè quando si tratta dell'Inter,
3: siamo alle pagliacciate.
2: Finisce sempre a tarallucci e vino. Mamma mia, ragazzi, mamma
3: io
2: mia.
3: Sono nauseato. Quindi Jaromir, cioè capisci, questo che ha fatto quella cosa per il quale addirittura la stessa FIFA di Infantino ha cambiato il regolamento del VAR, pensa un po', e invece questo viene allegramente premiato. Io non parlo della vicenda Roccopoli, come dire, Archiviopoli, quella è andata archiviata.
2: Mamma mia, ragazzi.
3: L'Inter chiamava Rocchi, vabbè, va bene tutto la madama.
2: No, ma Giovanni, scusami, ma a questo punto
3: addirittura lo premiamo, ma facciamogli anche
2: ma a questo
3: statua,
2: punto conviene dare merito all'Inter di aver creato un sistema a loro favorevole e che li lascia impuniti sempre. E aggiungo anche un'altra cosa.
3: Ma io mi giù il cappello di fronte a Marotta.
2: Aggiungo anche un'altra cosa, il vero problema non è la giustizia ordinaria o sportiva, il vero problema oggi è chi fa gli abbonamenti a società e piattaforme, perché siamo noi che aiutiamo questo sistema a stare a galla.
3: Non so quanti le farà.
2: Ecco, non lo so.
3: Devo dire che già c'è stata una crisi negli anni precedenti, tant'è vero che è cominciata la famosa campagna contro la pirateria, perché pensano che non ci sia buoni,
2: tra l'altro,
3: poi la gente vada
2: tra l'altro l'avrai male. Letto sicuramente, DAZN ha chiesto un aumento, mi pare, di 24 euro rispetto all'anno scorso.
3: Io qualcuno glielo pagherà, insomma. Qualcuno glielo pagherà, io no. Però vedi, il discorso non ha una logica, questa cosa dell'aumento, ragazzi. Adesso io voglio svestire i
2: tutti,
3: panni del tifoso,
2: tutti no? Con Roja Directa, tutti.
3: No, ma dico, ma io non lo so, insomma, io ti dico questo, io non credo che cioè, allora, svesto i panni del tifoso amareggiato per una delle squadre che ormai così è iscritta per dovere di, non so per quale dovere, perché secondo me a questo punto ci potrebbe anche non iscrivere. Però immaginiamo che io non sia un tifoso. Allora, da addetto ai lavori arriva DAZN che mi dice: io ti faccio una richiesta di aumento per l'abbonamento per annuale, credo annuale, forse anche quello mensile, ma insomma di solito è quello che si fa, è quello annuale, perché insomma, mi sono esperto, l'ho fatto, quindi so di cosa parlo, l'avevo fatto precedentemente, adesso il prossimo non detto, finché non vedo qualcosa di diverso non penso di stipulare nessun abbonamento però dico ti propongo un aumento del prezzo dell'abbonamento a fronte di cosa? Di un miglioramento tecnico della Serie A. Ma scusami, non ci vuol venire più a giocare nessuno. Perfino Palestra, se lo compri, che è un mezzo giocatore, se lo compra all'estero, tu mi aumenti i costi. Dovresti abbassare i costi, perché la Serie A ormai è un campionato di secondo ordine. Quindi fanno le cose di questo tipo, poi. E io ti ripeto, secondo me la gente non è che vada al pezzotto, come dicono loro, secondo me neanche ci vanno al pezzotto, perché che cosa devono vedere? Cioè dovrei andare al pezzotto, magari rischiare che mi arriva pure la guardia di finanza per vedermi che cosa, la Juventus che perde col Sassuolo, ma che senso ha? Che arriva settimo, ottava, o il Milan che arriverà settimo, ottavo, quinto, ma chi se ne frega? Capisci? Non ha senso, quindi il problema non è la pirateria che loro hanno cercato di combattere, il problema è la qualità del prodotto calcio italiano che in questo momento non c'è,
2: certo,
3: e lo vediamo dal fatto che la nazionale è finita come è finita, lo vediamo dal fatto che si vociferi addirittura di un arrivo di Andrea Pirlo. Io, se volevamo tirare l'ultima palata sulla tomba di questa nazionale, facciamola. Però Andrea Pirlo, con tutto il rispetto, cosa dovrebbe fare più di Gattuso? A parte il fatto che vanno d'accordo con Maldini, quindi chiaramente è un nazionale che tirerà a campare, perché se non hai grandi allenatori, grandi tecnici che te la guidano,
2: Giovanni, il discorso
3: bene, come Pirlo, ma...
2: il discorso sai qual è? Che da uno sport del popolo per antonomasia ed eccellenza, definito magari anche, uso una frase forte in senso marxiano, l'oppio della massa, il calcio gestito negli ultimi anni da questa sudicia cricca.
3: Non mi parlare del figlio che poi non capiscono alcuni.
2: Ma chi se ne fotte?
3: Io ti seguo perfettamente, però.
2: Ma chi se ne fotte? Il calcio gestito, amici, negli ultimi.
3: Vedi, molta gente ormai non capisce non riesce a comprendere determinati argomenti. Allora, in questa maniera, per esempio, chi gestisce il calcio?
2: Esatto, il calcio gestito negli ultimi anni da questa cricca sudicia e vergognosa della FIFA, Blatter, Infantino, è diventato un vergognoso spettacolo consumistico e affaristico, riservato alle elite dominanti e ai soliti noti, in primis, se si parla in Italia, dell'Inter, che, come già abbiamo avuto modo di dire milioni di volte da questa parte dei microfoni, l'Inter ha creato un sistema che li rende praticamente sempre puliti, quando in realtà è il contrario. Chi è senza peccato, sì, scagli la prima pietra.
3: Sì, però guarda, io sinceramente all'Inter imputo relativamente poco, nel senso che questo accada abitualmente, cioè che ci sia un momento in cui c'è una o due società egemoni rispetto agli altri, io lo comprendo. Il problema non è l'Inter che è riuscita a imporsi, il fatto è che attorno all'Inter si è creato hanno creato terra bruciata, cioè se l'avessero fatto solo per capacità io mi sarei levato il cappello, ho detto prima che un po' me lo levo di fronte a Marotta, però lì c'è stata chiaramente un lavoro attorno che ha praticamente tagliato le gambe a tutte le altre società, quello è il discorso. Quindi tutta una serie di fattori, controfattori politici e non, ma anche economici, che hanno fatto sì che non ci fossero avversari per il duo, perché in realtà poi è un duo, il duo Marotta della volta.
2: Esatto.
3: Questo
2: esatto.
3: È il discorso. Allora, che sono lì e vivacchiano, gestiscono, fanno. Per cui questa è la situazione. Ora noi ci troviamo, perché adesso noi tu mi farei parlare anche un po' del calcio mercato.
2: Sì, sì, no, perché abbiamo tempo,
3: della storia.
2: Giovanni, abbiamo tempo fino alle 19:15, 19:20 e volevo intanto un tuo parere sulla recente conferenza stampa del povero Spalletti, e poi non so se sei d'accordo con me, se consideriamo la Juventus scesa in campo ieri incompleta nei suoi elementi, come lo stesso Spalletti ha fatto notare in conferenza stampa 3 giorni fa, e se consideriamo che il Basilea è ad una settimana dall'inizio del campionato, quindi hanno una preparazione differente, secondo me la prima uscita della Juve di ieri è positiva. Poi è chiaro che il futuro ci dirà se la prima impressione sarà confermata con una formazione completa e una preparazione fatta come Dio comanda in fase di rifinitura.
3: Sì, no, allora su Spalletti io sulla Juventus in questo momento stenderei un bel pietoso.
2: Io volevo evitare questo, ma comunque.
3: No, andiamo un bel pietoso, insomma. Cosa dobbiamo dire, ragazzi? Io non lo so, cosa dobbiamo dire? Hanno comprato Selic, no?
2: L'hanno soffiato alla Roma, io ho visto dei titoloni sui social, l'hanno soffiato alla Roma, Gasperini incazzato nero.
3: No, io ragazzi, poi adesso dovrebbe arrivare
2: Pellegrino
3: dal
2: Parma.
3: Ma guarda, tutto il calcio mercato mi fa impressione. Il Napoli in pressing su Vicario. No, seguimi. Il Napoli in pressing su Vicario. E magari si stanno ammazzando per prendere Vicario. Ma chi è Vicario?
2: Ma chi è?
3: Ma chi cavolo è Vicario? No ragazzi, io giuro veramente, ho difficoltà seria a comprendere. La Juventus in questo momento non ha una squadra, ha una squadra di esuberi. La Juventus ha, tra l'altro, si è pure infortunato il giovane, per cui non si sa chi sarà il centravanti titolare, non si sa chi sarà il portiere titolare, non si sa chi sarà il centrocampista titolare. E quei nomi che dovrebbero subentrare, no? Dei giocatori che dovrebbero subentrare a quelli che dovrebbero, sottolineo sempre, che dovrebbero il condizionale lasciare la Juventus, non sono nomi che sono all'altezza, diciamo così, della storia della squadra. Quindi francamente stenderei un velo pietoso, però in generale andiamo a vedere il calcio mercato di tutte le squadre italiane, effettivamente la situazione è comunque deludente. Quella della Juventus è drammatica, ma in generale abbiamo un calcio italiano veramente deludente. Io mi auguro che si provi a fare qualcosa per lanciare qualche giovane, ammesso che ci siano dei settori giovanili dai quali lanciare questi giochi, perché la Juventus ha vinto recentemente insomma un campionato giovanile, qualcosa di valido anche l'Atalanta, anche se spesso i giocatori che si trovano in questi settori sono stranieri. Quindi mi auguro che si lanci qualche giovane italiano o straniero che sia, perché possa, italiano per rilanciare la nazionale italiana, anche straniero che sia per rilanciare la Serie A, e perché magari diventiamo magari il campionato dei giovani talenti e almeno diamo un senso a quello che vediamo, che vedremo ovviamente negli highlights, perché molti di noi quest'anno non seguiranno le partite per intero.
2: Certo.
3: E questa è la condizione. Intanto, voglia che loro alzino i prezzi, insomma.
2: Intanto ti dico, certo, per quanto riguarda il Milan, ti dico che Rafa Leao si aggregherà al gruppo per la tournée in Australia. Aspetta di parlare con Amorim e Cardinale.
3: La di Leao, questa simpatica telenovela ci dice tanto.
2: Pare che
3: su come siamo messi, dai.
2: Fenerbahce e Galatasaray siano per ora le squadre che hanno manifestato interesse verso Leao, e la novità è che un ingaggio all'altezza.
3: Fenerbahce
2: forse
3: e Galatasaray. Cioè, non lo considerano di striscio, dico considerano, ma avete capito quale parola ho pensato? Neanche nei campionati seri. Ragazzi, uno dei giocatori che è stato una delle stelle in passato soprattutto della Serie A, quindi comunque nel frattempo comunicazione di servizio, ti dico che quel controllo che dovevo fare sta procedendo bene, per cui
2: okay.
3: Voto Antonio, mi hai capito, insomma.
2: Assolutamente. Sì, vai tranquillo.
3: Per cui va bene. E quindi io ti dico che sono malinconico.
2: Diciamo Giovanni che in questa ridda di nomi di poco effetto, forse l'unico che potrebbe meritare una nota, diciamo così, di merito, il nome di Garnacho. La Roma non molla Garnacho e si paventa anche l'ipotesi di un doppio colpo tra lui e Somerville. Non è scontato, però intanto i dialoghi procedono, perché gli esterni offensivi, secondo Gasperini, devono essere almeno due. Quindi Somerville avanza, però Garnacho resta in quota. Non so te come la pensi. Guarda, su Garnacho.
3: Roma ti azzecca una discreta formazione, avendo un allenatore veramente in gamba e avendo il potere politico tutto dalla sua parte, perché attenzione,
2: certo.
3: Ora si ragionava sul duo Inter-Napoli, però la Roma in questo momento, diciamo che è un tifoso d'eccellenza a capo della PGC, quindi non credo che la Roma verrà mai penalizzata nelle decisioni dubbie, si andrà contro, insomma. Per cui se veramente azzeccano una discreta formazione ben quadrata e ben allenata, potrebbe perfino esserci una novità.
2: Potrebbe rientrare tranquillamente quest'anno tra le prime tre.
3: Ma prima di fare una figuraccia, prima devo vedere la formazione. Vediamo.
2: Certo, chiaro.
3: Se riesce a mettere una certa formazione, se. Perché lo stesso discorso, voglio tornare un attimo, fare un triplo salto carpiato, tuffo carpiato. Quando io dissi, non avendo visto nemmeno una partita, perché l'ho seguito il mondiale come molti italiani distrattamente, nemmeno una partita del Brasile, che magari avrebbe potuto fare qualcosa bene Ancelotti, e poi ovviamente il giorno dopo ha perso. Perché ha perso? Anzi, lo stesso giorno ha perso. In primis perché non avevo visto che avrebbe incontrato la Norvegia, che sicuramente era una squadra tosta. Primis. Secondo, che comunque anche lì ci sono dei problemi. Quindi io voglio vedere la formazione della Roma. Quando avrò la formazione della Roma e quindi la vedrò completa in tutti i reparti, allora ti dirò che forse può insidiare le altre due, che sono Inter e Napoli. Anche lì devo vedere il Napoli. Se il Napoli va in pressing su Vicario, come se Vicario potesse risolvere i problemi che poi non aveva il Napoli in porta.
2: E a proposito,
3: allora,
2: ecco,
3: francamente io rimango perplesso.
2: Mi dai un assist, perché forse eri già al corrente, io ce l'ho di poco fa la notizia, l'agenzia delle ore 18:07. La Juventus sta intensificando la caccia, come già abbiamo detto noi da mesi, a un portiere di spessore internazionale e ad un centravanti di peso per completare la rosa. E attenzione,
3: cosa vuol dire questo?
2: Aspetta. Il nome
3: è un modo di dire.
2: Allora, nuova alternativa al Dibu, De Gea.
3: Chi?
2: De Gea.
3: Ma non lo so più, per giuro. E chi è?
2: Il portiere della Fiorentina, mi pare?
3: Ah, il portiere della Fiorentina. Sì, no, non c'è niente.
2: De Gea.
3: No, il portiere della Fiorentina che ha un grande passato.
2: Sì, no? Sì, non è male. Cioè, non sarebbe male.
3: Giocare nella Fiorentina. No, però scusami, tra Martinez e insomma, rispetto a Dibu Martinez siamo a una categoria inferiore,
2: so,
3: almeno,
2: lo
3: tipo
2: so.
3: Due. Cioè, alla Juventus deve venire il Dibu Martinez. Punto.
2: Ma se questi Giovanni, ma se questi non c'hanno soldi? Se questi non c'hanno soldi, che cosa?
3: Non iscriviamo la squadra. Basta. Ma anche la nazionale non riesce a portare dentro un allenatore di spessore, metti dentro Pirlo. Ma lasciamo perdere la nazionale, chiudiamo baracca. Io guarda, adesso ti immagini se Pirlo, che verso quale ha una certa stima anche come persona.
2: Ma assolutamente sì.
3: Azzecca la nazionale, ma io non credo. Pirlo ha fatto delle cose. Io per esempio all'epoca, quando è stato defenestrato Pirlo dalla Juventus, io l'avrei tenuto. Quindi pensa come io tutto sommato stimi Pirlo. Però, perché alla fine avevo ottenuto il quarto posto, l'avevo ottenuto. Però stiamo parlando di un allenatore che poi è uscito dalla Juventus e non ha fatto più nulla. Perché dovrebbe improvvisamente andare in nazionale solo perché sono amici con Maldini e rilanciare la nazionale? Se non riusciamo a portare nemmeno un Conte, che ti devo dire, ma lasciamo perdere, ma di che stiamo parlando? Cioè, noi non possiamo giocare sempre al ribasso, è impossibile, ed essere contenti. Per cui la Juventus in questo momento, quando dico che voglio estendere un velo pietoso, lo stendo.
2: Chiudo anche col discorso Juve, Giovanni, perché si sta perdendo troppo tempo con Kolo Muani, cioè alla fine dei conti, se non c'hai la...
3: All'assurdità.
2: Dai, basta.
3: Assurdità più totale, no.
2: Comunque,
3: si capisce che cosa vuoi.
2: Hai ragione anche quando dici che i nomi che girano sono sempre gli stessi per tutte le squadre, no? Anche in questo caso.
3: Sì, non è che se Atene piange, Sparta non ride, quello è il discorso. Però è chiaro che le altre squadre partono da una base diversa, per cui la Juventus che dovrebbe migliorare non migliorerà. Quello è il discorso. Le altre squadre, se non migliorano, restano dove erano, tutto sommato va bene. Io per esempio non ho ben capito che diavolo sta succedendo in casa Inter, leggevo che Mkhitaryan forse si ritira, ma non ho capito. E quindi il centrocampo dell'Inter chi ci va? Boh. E chi tengono? Quindi non lo so, adesso stanno facendo le statue a Martinez come se fosse diventato di perché chissà che cosa. Parlo di Lautaro, l'altro Martinez.
2: Sì. A quanto pare per la fascia destra, tra i giocatori valutati dall'Inter, c'è il nome di Singo, il difensore del Galatasaray.
3: Sì,
2: anche qui
3: andiamo nel campionato turco,
2: andiamo in Turchia,
3: tutto bello, tutto bellissimo, non lo so io che ti devo dire. Nello, io ripeto, non voglio ripetermi, man mano che vedremo le squadre strutturate potremo entrare più nel dettaglio, per ora sono voci, impressioni e quant'altro. Chiaramente la tendenza è quella di un campionato di Serie A sicuramente in tono minore rispetto alla storia del nostro campionato, ma fortemente in tono minore, e ovviamente chi vince comunque, anche se fosse il campionato rionale, quello che sta riducendo a questo, sarà contento comunque di aver vinto il campionato rionale, perché chi vince ha sempre ragione ed è sempre contento. Gli altri però non so se sono contenti di essere stati battuti in un campionato di...
2: Non so se sei d'accordo con me, Giovanni, ma al momento...
3: Io voglio sapere i numeri degli abbonamenti.
2: Eh beh,
3: poi li daremo in diretta.
2: Certo.
3: Ma io non lo sto dicendo, guarda, con la convinzione che saranno, con la certezza che saranno inferiori, per me saranno inferiori, ammesso che ci dicono i numeri reali, perché magari li terranno anche abbondantemente nascosti. Però, e perché io a qualche punto dovrò commentare, se il numero degli abbonamenti è pressappoco uguale a quello precedente, la mia spiegazione sarà legata al fatto che comunque noi abbiamo il calcio così dentro che anche se dobbiamo vedere una partita fra Scapoli e Mogliati ci abboniamo e la vediamo, ok? Ma io ho qualche dubbio, perché questa sarà la mia spiegazione. Se invece cadranno e caleranno, allora qualcuno dovrà capire che come è stato gestito, così uso un eufemismo, il calcio negli ultimi anni in Italia, con decisioni di ogni tipo, alla fine, che poi hanno penalizzato soprattutto una squadra, che è una squadra che ha fatto in passato la storia del campione italiano, e allora forse qualcuno dovrà cominciare a farsi qualche domanda e a provare a salvare il salvabile. Però ma vediamo, io sono, ecco, sono curioso,
2: sei
3: sono
2: d'accordo,
3: curioso di conoscere i dati reali.
2: Sei d'accordo sul fatto che ad oggi, domenica 19 luglio 2026, con soli due acquisti certi, è comunque il Milan che si è mosso bene?
3: Ni, nel senso che, però vedi che poi è successo quel discorso là, che io adesso improvvisamente non rivedo più quel discorso.
2: Hai perso l'affare cinese, hai perso l'affare cinese.
3: No, adesso voglio vedere un attimino se riesco,
2: ecco,
3: un attimino.
2: Mentre tu sistemi l'armamentario.
3: Però io questa cosa qua devo capirla, perché non riesco sinceramente a capire che diavolo
2: sono i misteri della tecnologia. Mentre tu cerchi di sistemare lì l'armamentario, no? Ecco. E sì, ti volevo chiedere cosa pensi
3: di questi
2: due acquisti, diciamo così, di spessore del Milan.
3: Non lo so. Ok, secondo me non vorrei che ci sia qualche caduta di linea.
2: Vabbè. Comunque ti chiedevo su questi due acquisti, diciamo così, di spessore del Milan, no? Questo Gila, che comunque era chiesto da molte squadre anche, tra cui il Napoli.
3: No, ma la domanda, la risposta è ni, però voglio dire, la risposta è ni, non è neanche no. Apparentemente il Milan sembra aver sistemato la situazione, però il problema del Milan, secondo me, è prima dello spogliatoio, perché il Milan riparte da zero, da una società, da una dirigenza completamente diversa, da un allenatore completamente diverso, con dei problemi chiaramente importanti nello spogliatoio. Secondo me hanno acquistato chi hanno acquistato perché davano per scontato l'uscita di Leao, però non si dovrebbe mai acquistare se tu non hai la certezza di vendere. E immagina se non riescono a vendere Leao, che tra l'altro gli rimane sul groppone nelle condizioni psicofisiche che conosciamo così nell'ambiente, diciamo, nello spogliatoio del Milan, potrebbe essere una mina vagante. Quindi andrei piano, ecco perché ti dico, sicuramente a rigore di logica quello che dici è corretto, però vediamo, insomma, io ripeto, voglio capire che cosa sarà dell'Inter, chi giocherà nell'Inter, gli acquisti che non ci sono, le cessioni.
2: Attualmente il calciomercato dell'Inter
3: sono importanti.
2: Il calciomercato dell'Inter attualmente si caratterizza per
3: Per aver ceduto l'olandese, là, come diavolo chiama, il laterale, e
2: Dumfries.
3: Poi per aver perso sostanzialmente il laterale che avevano seguito per sostituirlo, Dumfries, non mi viene il nome, per aver ceduto Dumfries e non averlo sostituito con nessuno.
2: Sì, era arrivato quel giocatore
3: sull'esterno, dice state sereni, perché una novità ci sarà, ma non a breve. Quindi l'Inter in questo

0: valido in porta, un giovane, però vediamo, insomma, perché hanno sostituito Sommers, però ma l'Inter, però insisto, non è che dovesse fare chissà quali cambiamenti. Alla fine una formazione competitiva per il calcio italiano l'ha impostata, capisci? Quindi andrei a vedere più in casa di altri, cercherei di capire cosa sta facendo.
1: Non so se lo sai, non so se lo sai. Comunque in settimana qualcuno aveva tirato fuori un'altra suggestione per il mercato dei nerazzurri, il centrocampista croato Kovacic, che è in scadenza col Manchester City, mi pare.
0: Sì, vedremo, insomma. Ma io ho letto Inter Tottenham l'incontro per Spence. Spence è fortissimo, ma se Spence dovesse arrivare, lasciare i campionati che contano per arrivare all'Inter, io veramente non ci ho capito niente. Ma non credo che questa cosa.
1: Però è chiaro, capisci? È chiaro che prima che arrivi Kovacic servono delle uscite. Anche lì, se non vendi, non puoi acquistare, no?
0: Appunto, ma ripeto, devo dire che il calciomercato è lungo, quindi sarà difficile per noi barcamenarci, perché verranno fatti molti nomi. Parliamo dell'Inter, ma potremmo dire la stessa cosa per il Napoli, per
1: assolutamente, il Vicario, certo.
0: Certamente si parla del portiere, però vedremo che squadra daranno ad Allegri, insomma. Bisognerà vedere, insomma. In questo momento si parla dello speaker del Maradona a Napoli più che del calcio mercato, quindi credo che la situazione, poi leggo stupidaggini, sorpasso alla Juventus per Vicario, ma credo che la Juventus non avesse neanche questa intenzione di andare sul Vicario, quindi staremo a vedere, perché giustamente Napoli adesso deve provvedere al problema del portiere, insomma, per cui di fatto, perché deve provvedere al portiere? Perché si parla di una cessione verso un campionato estero di Milinkovic-Savic, capisci?
1: Certo.
0: Qual è il discorso? Perché altrimenti non dovevano cambiarlo. Allora capisci che sono tutte queste squadre italiane, sono sempre combattute dal fatto per ottenere la qualità dei loro calciatori, oppure venderli perché le sirene della Premier fanno sì che devono per forza vendere. Capisci? Quindi come si fa a ragionare in maniera decente? Milinkovic-Savic, che comunque non è un fenomeno, secondo me è migliore di Vicario. Quindi il Napoli si indebolirebbe. E a capo. Ok? Questo è il discorso. Nel Napoli trattengono De Bruyne, che è un ex calciatore. Benissimo, farà qualche partita buona, magari Allegri lo rilancia, ma stiamo parlando di un ex calciatore. E a capo. Questo è il discorso. Capisci? Il Milan fa dei buoni acquisti, no? Prende il difensore dalla Lazio, che è valido sicuramente, ottimo acquisto secondo me, pagato anche a caro prezzo, va detto, perché lo titolo non li vende se non a caro prezzo. Acquista però la seconda linea del Paris Saint Germain, che diventa la prima linea del Milan. Io sono, ripeto, quando dico queste cose qua sono sempre malinconico, mi malinconisce questo qua. Per cui diventa anche per gli osservatori di questo nuovo calcio difficile fare dei commenti e ragionare sull'effettiva forza di queste squadre nuove italiane, capisci? Per cui alla fine il Milan ha fatto bene, perché comunque rimangono altri problemi, e comunque non è che ha acquistato Weah, te lo ricordi George Weah, il padre, che fanno il figlio? Ok? Cioè, una volta il Milan ti acquistava Giorgio Weah, Andy Shevchenko, mi segui? Adesso ha preso Gonzalo Ramos, come si chiama, che è la seconda, cioè, la riserva del Paris Saint Germain. Cioè, ragazzi,
1: Giovanni, siamo,
0: non solo per il Milan, vale,
1: certo,
0: per
1: siamo in conclusione e volevo chiederti, sì, un pensiero sul caso Zaniolo. Anche perché se ne sono dette di cotte e di crude in questa settimana, poi l'Udinese se ne è uscita con un comunicato dicendo che la società vuole risolvere la questione entro il prossimo 22 luglio, ma a quanto ho capito non è che Zaniolo voglia stare a Udine. Si è capito ben poco, sì, effettivamente.
0: Io, guarda, adesso la mia malinconia diventa proprio tristezza. Noi dobbiamo ragionare su Zaniolo.
1: È così, eh?
0: Io, allora, guarda, allora, Zaniolo, però due parole le voglio dire, se prende seriamente. È un ragazzo che comunque, io lo ricordo, aveva un talento cristallino. Poi poi purtroppo

0: è stato mal gestito, e anche lui è entrato all'interno della crisi del calcio italiano, per cui ha avuto anche problemi legati all'extracampo di vario tipo, però magari in un campionato italiano di un alto spessore sarebbe rimasto, e anziché andare a militare per qualche dollaro in più all'estero, e lì secondo me si è definitivamente perso. Quindi anche Zaniolo io lo considero una sorta di ex calciatore, per cui andare a studiarmi il caso Zaniolo io non me lo studio. Facciano quello che vogliono quelli dell'Udinese, che tra l'altro non sono più la famiglia Pozzo, quindi anche lì quando si parlava di Udinese perlomeno io mi levavo il cappello di fronte a un cultore del calcio com'era Pozzo e tutta la sua famiglia. Adesso non so chi gestisce bene l'Udinese, che non si capisce mai da chi sono gestite queste nuove società, fondi, non fondi.
1: No, perché poi io provocatoriamente ti ho lanciato l'assist su Zaniolo, perché tra le tante squadre citate dai soloni della carta stampata come possibile destinazione anche la Juve.
0: Sì, ma dico, in questo momento tutti associano questi mezzi calciatori alla Juve, perché fanno un ragionamento. La Juve non può spendere? No, quindi andiamo a trovare un mezzo calciatore, magari dal passato discreto,
1: certo.
0: Vediamo se può essere rilanciato da Spalletti nella Juve. E la difficoltà che ti dicevo io da parte degli addetti ai lavori nel raccontare questo nuovo calciomercato. Un calciomercato povero che non corrisponde più alle esigenze, diciamo così, dello spettacolo che la Serie A dovrebbe garantirci, capito? E questo è il discorso. Tutto qui, quindi Zaniolo resta, non resta, ma Zaniolo si può permettere anche di fare questioni all'Udinese, ma non dovrebbe, questo è il discorso, capisci? Comunque vediamo come andrà a finire, ma stiamo parlando appunto di giocatori come Zaniolo, al massimo di Colomani, al massimo che nemmeno ce lo danno Colomani, cioè,
1: appunto,
0: per dire. Quindi questa è di Vicario, cioè il Napoli si esalta perché ha strappato Vicario alla Juve, ma andiamoci a buttare tutti a mare, ragazzi, che tra l'altro essendo facendo caldo farebbe anche piacere, anche dalle parti di Napoli vanno là la costiera amalfitana, si sguazzano un po' a mare e godono del fatto che stiano per prendere Vicario. Ma siamo veramente, ragazzi, alla frutta, io veramente, ma è difficile. E allora giustamente ci dobbiamo ragionare come facevano gli esperti di calciomercato della Serie B o Serie C. Ecco, io adesso per commentare il calcio di Serie A e il calciomercato di Serie A mi lancerei su coloro che sono stati per anni a commentare la Serie B e la Serie C, quindi quando si andava a acquistare un esterno piuttosto che un centravanti in Serie B, e si provava a ragionare in prospettiva, insomma. Ecco, noi dobbiamo fare questo, si prende questo esterno fantomatico dell'Inter, cerchiamo di capire da quale campionato lo prendono, chi è, qual è il nome, se non arriva rotto, perché poi andiamo a fare le visite mediche del rotto, e cerchiamo di capire se magari in prospettiva può essere un giocatore che, non so, alla Quaraspelia, tanto per dirci, ecco, che possa magari poi andare a giocare però nei campionati seri. Quello è il discorso. Cioè io questo dobbiamo fare, ed è difficilissimo,
1: Giovanni,
0: chiaramente è molto più semplice commentare l'acquisto di campioni
1: certo,
0: e dire magari questo è adatto al gioco del Milan, della Juve, dell'Inter. Adesso che queste sono mezze gazzette diventa davvero complicato comunque ragionare su quanto davvero si è rinforzata la Roma, tu mi hai detto, non lo so, aspettiamo.
1: Certo.
0: Ha ceduto Celik, chi ha preso? Che comunque Celik la sua figura la faceva la Roma. Cederà Pellegrini? Chi ci sarà lì al posto suo? Tutti questi miei discorsi vanno fatti, perché non basta appunto dire, perché una volta era semplice, cioè, ma accidenti, hanno preso questo giovane interessante, questo attaccante, ora chi sono questi giovani interessanti, questi difensori interessanti, questi centravanti interessanti, questi... Io poi vedi, amo sempre utilizzare i termini antichi, centravanti, che comunque ormai non esiste più. Tutto qui, io faccio fatica, però
1: caro, abbiamo terminato,
0: in buona compagnia,
1: siamo
0: però,
1: già fuori tempo, okay. Col punto sportivo Giovanni Pirrotta, come sempre preciso, meglio di un orologio svizzero. Noi ci sentiamo domenica prossima dallo stesso orario, nella speranza di commentare qualcosa di più.
0: La vittoria di questo, del mondiale d'infantino,
1: ma chi se ne frega,
0: andato in quel insomma dell'Andalusia,
1: ecco, no,
0: oppure
1: ma...
0: insomma nella Pampa.
1: Entreremo nel vivo, dai, del calciomercato, semmai ci dovesse essere
0: la
1: questo.
0: La meseta spagnola, vediamo, ecco. Se aver vinto la meseta spagnola o la Pampa argentina.
1: Ma sì, dai, l'Argentina. Non ho detto niente, va bene, e noi continuiamo con l'appuntamento fino alle 20. Grazie Giovanni, alla prossima.
0: Buonasera.
2: Non ci resta che attendere con Nello Surace, la controinformazione in onda in Piemonte su

19:27 i minuti, buona serata cari, ben ritrovati, ultimi minuti, ultimi istanti fino alle ore 20 e chiaramente avremo modo di parlare da adesso di economia. Intanto ancora sotto la mia voce un

canzone. Allora amici, attenzione, perché il 2026 conferma un consumatore italiano prudente e selettivo. Secondo un recente studio che ha coinvolto 1800 persone in Italia, nell'ambito di questa indagine europea su oltre 20.000 consumatori in 11 paesi, il 61% degli italiani resta pessimista sulla situazione economica del paese, mentre le preoccupazioni maggiori riguardano i prezzi dell'energia e le tensioni geopolitiche. Nei prossimi sei mesi l'80% del campione si aspetta ulteriori rincari, con reddito, risparmi e spesa discrezionale tutti previsti in calo. Di fronte a questo scenario, gli italiani non tagliano indiscriminatamente alimentari e cura degli animali, e quindi questi due settori restano le uniche categorie in crescita, mentre tutte le altre si contraggono, soprattutto snack, bevande, moda e arredamento. Cresce inoltre la propensione al risparmio. Resta marginale l'e-commerce nelle categorie ad alta frequenza e aumenta l'attenzione alla sostenibilità, senza tradursi ancora in una reale disponibilità a pagare un premium. Le preoccupazioni degli italiani si concentrano su pochi fattori chiave, ma in netto aumento rispetto all'anno precedente. Il costo dell'energia guida la classifica con il 73% delle risposte, seguito dall'inflazione e dalle tensioni geopolitiche, che salgono di 13 punti rispetto allo scorso anno. Cala invece, unico dato in controtendenza, la preoccupazione legata ai potenziali dazi. Quindi il quadro di fondo, come dicono gli esperti, rimane lo stesso. Incertezza e inflazione continuano ad essere avvertite e l'economia non è ancora in fase di ripresa. Oltre al giudizio sul contesto macroeconomico, si deteriorano anche le previsioni sulle finanze personali. Per i prossimi sei mesi, il 63% degli intervistati si attende un reddito netto in calo, il 38% prevede minori risparmi e il 44% una contrazione della spesa discrezionale. Poi sul fronte prezzi la tendenza è opposta. L'80% ritiene che il costo di beni e servizi salirà ancora. Tra le 12 categorie merceologiche monitorate dallo studio, solo alimentari e pet care mostrano un saldo netto di spesa positivo nei prossimi sei mesi. Tutte le altre sono in fase di contrazione, con i cali più marcati in snack confezionati, bevande, moda e arredamento. La sensibilità al prezzo rimane molto alta. A seconda della categoria, tra il 68% e il 78%

4% degli intervistati si dichiara disposto a cambiare marca per un'offerta migliore. Il prezzo più basso però non è di per sé decisivo. Il rapporto qualità-prezzo rimane il criterio di acquisto più importante in tutte le categorie, seguito da disponibilità del prodotto e fiducia nel brand. Rispetto poi allo scorso anno cresce la quota di italiani che dichiara di tener conto della sostenibilità nelle proprie scelte d'acquisto. Tuttavia la percentuale di chi sarebbe disposto a pagare un sovrapprezzo per prodotti più sostenibili resta bassa e sostanzialmente stabile nella maggior parte delle categorie. Un segnale di interesse crescente ma ancora poco tradotto in comportamenti d'acquisto concreti. Quindi, amici miei, diciamo che si spende, malgrado i prezzi in costante aumento, no? E malgrado il fatto che il governo colpisce il ceto medio-basso e noi tutti zitti, eh? E poi la cosa bella è che il governo si vanta che sono in aumento i posti di lavoro, però non dice che questi nuovi e vecchi posti di lavoro sono retribuiti con stipendi che non ti consentono di arrivare a fine mese, quindi

0: E attenzione, niente salario minimo. Salario minimo che alzerebbe comunque le paghe di quasi 5 milioni di lavoratori, affinché questi possano, diciamo così, usufruire di un maggiore potere di acquisto, falcidiato da anni di inflazione. Però in compenso la Meloni la scorsa settimana è stata ad Ankara al vertice NATO a confermare il 5% del PIL per l'acquisto di armi. E prendete e portate a casa.
1: È la Meloni, eh.
0: Olivia Rodrigo.

certo. La Meloni ci ha messo la faccia, ma secondo me è andata a sbattere contro la realtà. Intanto però volevo ribadire un discorso molto importante, nel senso che chi vi parla non è né di destra né di sinistra. Io dico semplicemente la mia, quindi se c'è da lodare qualcosa lo faccio, se c'è da criticare, attualmente per me c'è solo da criticare. E vi ricordo che in passato ho criticato aspramente la sinistra, anche i grillini, ecco. No, volevo specificare questo, no? Anche perché ormai siamo a ridosso dei 4 anni dall'insediamento di questo esecutivo, il bilancio a mio avviso è desolante, no? Con questo immobilismo politico imbarazzante, la mancata attuazione dei punti chiave del programma sbandierato nelle piazze in fase di campagna elettorale, ma in compenso abbiamo assistito a una sequenza infinita di vicende imbarazzanti che peraltro hanno anche lambito esponenti del suo stesso esecutivo, no? Parlo di Fratelli d'Italia, che te lo dico a fare. Ma in mezzo a tutto questo casino e in mezzo al casino in cui versa la nostra beniamata nazione, questi signori in settimana hanno esaminato la nuova legge elettorale come se questo fosse il problema cardine. Maledetti loro, l'esame della nuova legge elettorale pensata dal governo Meloni ora passa al Senato. Dopo l'ok di Montecitorio a voto segreto con 217 a favore, 152 contrari e 2 astenuti, il testo approda a Palazzo Madama. Qui la maggioranza spera di spuntarla senza dover parare i colpi dei franchi tiratori, responsabili della bocciatura in aula dell'emendamento di Fratelli d'Italia. Noi moderati e UDC sulle preferenze. In vista delle elezioni del 2027, la Premier Meloni ha proposto il cosiddetto Stabilicum, impianto normativo finalizzato, sì, affinché i lor signori possano mantenere la poltrona sotto il culo. Impianto normativo finalizzato a cambiare l'attuale legge elettorale, il cosiddetto Rosatellum, che è un sistema misto. Allora, lo Stabilicum viene presentato come una legge di impianto proporzionale con un correttivo maggioritario, quindi prevede la cancellazione dei collegi uninominali dell'attuale legge elettorale in favore di un sistema proporzionale. Il cuore della norma prevede un premio di maggioranza di 70 seggi alla Camera e

niente preferenze dopo la bocciatura in aula della Camera. I seggi del premio di maggioranza si sommano a quelli che il vincitore ha ottenuto con il proporzionale. La legge però stabilisce un tetto massimo. Alla Camera 220 seggi, al Senato 113. Qualora si dovesse superare il tetto, i seggi eccedenti verranno sottratti alla lista segnataria del premio nella parte proporzionale. Dal tetto massimo sono esclusi i seggi degli eletti all'estero, 8 deputati e 4 senatori. Lo sbarramento rimane identico al Rosatellum, ovvero al 3% per i singoli partiti e al 10% per le coalizioni. Non ci sono più i

dei singoli partiti a livello di ciascun collegio plurinominale, un numero massimo di 6 candidati accanto ad ogni simbolo, e quelle presentate dalle liste singole o dalle coalizioni di liste a livello circoscrizionale per l'eventuale attribuzione del premio. Queste ultime, in caso di coalizione, sono le stesse per tutte le liste coalizzate. La composizione del cosiddetto listone

In ultima analisi, la scelta dei nomi spetterà alle segreterie dei partiti, e lì volevo arrivare. È previsto l'obbligo, pena l'inammissibilità della lista, al momento del deposito del contrassegno, dell'indicazione del nome che verrà proposto per quanto riguarda il Premier dalla lista o coalizione al Presidente della Repubblica come candidato Premier e la presentazione del programma. Saranno esonerati dalla raccolta firme necessaria per la presentazione delle liste i partiti che hanno un gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere, costituito entro il 31 dicembre 2025. In questo modo vengono lasciati fuori Futuro Nazionale di Vannacci, più Europa e il partito di Maratin, il Partito Liberal Democratico, esclusa la possibilità di raccogliere le firme in modalità digitale come avviene per i referendum. Novità anche per il voto dall'estero. Dalle attuali 4 diventano 2 le circoscrizioni per la Camera: Europa e Americhe, Asia, Oceania, Antartide. E dalle attuali 4 si passa una sola per il Senato. Novità anche per i fuorisede. La legge ora prevede il permesso, attraverso l'iscrizione in un albo apposito, per chi è lontano dal proprio comune di residenza per motivi di

in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di iscrizione elettorale possono chiedere l'iscrizione nell'elenco per votare per le elezioni previste nell'anno successivo nel comune di temporaneo domicilio se la durata della permanenza prevista in quest'ultimo è di almeno 9 mesi. Per gli elettori che ricevono assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico in una regione diversa da quella di residenza per un periodo di almeno 3 mesi, durante il quale ricade la data delle elezioni, possono richiedere

questa nuova legge elettorale è ancora più farraginosa di quella precedente. Intanto, a quanto pare, comanda sempre la minoranza, cioè il premio di maggioranza automatico mi pare che dà il 55% dei seggi a chi vince, anche se prende solo il 35% dei voti. Quindi il restante 65% viene cancellato. Poi, solito giochetto, no? I parlamentari nominati non eletti, quindi i deputati vengono scelti dai capi di partito, non sono i cittadini a sceglierli con le preferenze. Poi la soglia di sbarramento rigida che azzera i voti dei partiti più piccoli, quindi milioni di elettori senza alcuna rappresentanza. Cioè, allora, secondo voi siate obiettivi tutti quanti, destra, sinistra, centro, centrodestra, centrosinistra, secondo voi è una legge per dare potere al popolo? Secondo me no, è una legge per blindare le poltrone di chi governa. E ripeto, in un momento storico in cui siamo con le pezze al culo, in cui siamo al collasso per mille seri problemi, questi in Parlamento vanno sotto, rischiano una crisi di governo per votare una legge inutile, inutile al momento per il paese. Punto e basta, anzi forse utile e vitale per loro, per la sopravvivenza politica di questa pseudo maggioranza. E quindi questo, amici, vi fa capire che siamo ridotti veramente male, male, male. Quindi continuiamo noi italiani ad essere serenamente presi per il culo da questa massa di imbecilli e di idioti. E quindi loro alla fine dei

strumentale del grande Steve Winwood. Siamo nel 1980, mamma mia, un brano che raggiunse anche ottime posizioni nella classifica americana di Billboard, consacrando lo stesso Winwood come artista solista di successo. 19:49, un'altra delle nostre pietre miliari che di tanto in tanto vi regaliamo. Oddio, di tanto in tanto, da questa parte spesso e volentieri. Allora amici, e piccola digressione, no? Perché questi furbacchioni stanno distraendo la massa con la storiella di quel gioielliere sceriffo, e qualcuno mi ha scritto, ringrazio Mimmo, mi ha detto: ma tu da che parte stai? Allora caro Mimmo, io non sto dalla parte di nessuno, diciamo che praticamente lo Stato dovrebbe garantire la nostra sicurezza, e siccome non lo fa, allora l'Italia diventa quasi quasi un far west. Io dico semplicemente una cosa, che il signor Roggero dei miei cionfoli non era uno stinco di santo, perché penso che ormai la cosa sia quasi di dominio pubblico. Nel 2005 il signor Roggero fece irruzione nell'abitazione del fidanzato della figlia, aggredendolo violentemente, estraendo una pistola con cui minacciò lui e i suoi genitori. Quindi, alla fine dei conti, se dovessimo dare retta a questi signori al governo, facendo propaganda sul caso Roggero, gli aggrediti dell'epoca avrebbero quindi potuto raggiungerlo all'uscita dell'abitazione e sparargli alle spalle, no? Tutto è permesso, tutto è lecito, quindi voi persone intelligenti che state ascoltando la radio, fatevi due domande e datevi una o più risposte alla fine dei conti. E chiudo la parentesi. Ne apro un'altra, e le tensioni dello stretto di Hormuz costano care, ma no, e gravano sul portafoglio degli italiani. I prezzi di benzina e diesel alla pompa sono tornati a salire. Gli automobilisti italiani che si muoveranno

rilevati sulla rete a luglio e agosto 2025, quindi lo scorso anno gli italiani hanno speso poco meno di 9 miliardi di euro in rifornimenti. Quest'anno invece le tensioni continue nello stretto di Hormuz rischiano di peggiorare ulteriormente la situazione. Secondo un'analisi di facile.it, nel 2020

1,5 di euro in più rispetto ai 9 dell'anno passato. Secondo l'indagine, commissionata da Facile.it, sono quasi 16 milioni gli italiani che useranno l'auto per raggiungere la destinazione estiva. Immaginando un tragitto di circa 2000 km, oggi si spenderebbe quasi 250 euro di benzina. 250 euro di benzina, un valore che è in aumento del 10% rispetto all'anno scorso. Il conto è ancora più pesante per chi guida una vettura diesel. Considerando sempre i 2000 km di percorrenza, la spesa passerebbe dai 182 euro dell'estate 2025 ai 220 euro di quest'anno, con un aumento del 20%. L'aumento dei prezzi delle materie prime potrebbe incidere anche sulle bollette energetiche. Secondo lo studio, stando alle attuali previsioni sul prezzo dell'energia, nei prossimi 12 mesi gli italiani, con una tariffa indicizzata nel mercato libero, spenderanno 260 euro in più rispetto a quanto previsto prima che scoppiasse il conflitto. Il costo complessivo arriverà a superare i 2.200 euro tra gas e luce, con un aumento dell'11%. A parità di consumi, se prima del conflitto gli italiani avrebbero potuto spendere all'incirca 1.310 euro per il gas e 640 per la luce, dopo potranno arrivare a 1.485 euro per il gas e 725 per la luce. Quindi è chiaro, no? Adesso bisogna recuperare i soldi persi e lo Stato sta zitto. Bisognerebbe fermarsi con gli autotrasporti e poi forse qualcosa si potrebbe anche muovere. Lo so. Quindi c'è quest'arma di distrazione di massa, la storiella del gioielliere sceriffo, e al contempo per tanti italiani, pensate un po', la metà della paga giornaliera se ne va via in carburante solo per un giorno di lavoro. Capito? Mentre lor signori sono impegnati a fare approvare la nuova legge elettorale per assicurarsi la poltrona. Siamo quasi in conclusione, tra poco parleremo però di pensioni.

pensa te come siamo ridotti. La prossima riforma delle pensioni non nascerà in Parlamento, la scriveranno la demografia e l'intelligenza artificiale. La politica dovrà decidere se governare questo cambiamento o continuare a inseguirlo. Da anni il dibattito in Italia si consuma sull'età pensionabile, sulle quote, sugli anticipi, sui coefficienti di calcolo, questioni cruciali ma sempre meno decisive. La domanda è un'altra: chi finanzierà il welfare quando caleranno i lavoratori e aumenterà il valore prodotto dalle macchine? Questo è l'interrogativo che emerge da prospettive diverse ma convergenti nelle riflessioni.

basta correggere il sistema previdenziale, bisogna interrogarsi sul modello economico che dovrà sostenerlo nei prossimi decenni. Fava richiama l'attenzione sulla necessità di un G7 del welfare e della previdenza, perché denatalità, longevità e trasformazione tecnologica sono fenomeni globali che nessun paese può affrontare da solo. Per oltre un secolo il welfare europeo è stato costruito su un presupposto semplice. Più occupazione indicava più contributi, quindi maggiore capacità di finanziare pensioni, sanità e protezione sociale. Quel modello ha accompagnato la crescita industriale del Novecento. Oggi però il paradigma sta cambiando. L'innovazione digitale e l'intelligenza artificiale promettono aumenti straordinari di produttività, ma non necessariamente un corrispondente aumento dell'occupazione. Se il valore aggiunto si sposta progressivamente dal lavoro al capitale tecnologico, è inevitabile che si apra una riflessione anche sulle modalità con cui il welfare viene finanziato. È proprio qui che anche un liberale dovrebbe fermarsi a riflettere. Difendere il mercato non significa ignorare i cambiamenti che il mercato stesso produce, significa al contrario costruire regole capaci di accompagnare l'evoluzione del capitalismo senza compromettere la coesione sociale. L'innovazione non va frenata, è la condizione per aumentare la competitività, i salari e il benessere diffuso. Ma ogni trasformazione economica porta con sé una responsabilità sistemica. Non si tratta di introdurre una penalizzazione dell'intelligenza artificiale, tantomeno evocare una tassa sui robot, formula tanto suggestiva sul piano comunicativo quanto poco efficace su quello economico. Se un'impresa riduce il costo del lavoro sostituendo occupazione con tecnologia, è ragionevole chiedersi se una parte del valore risparmiato non debba contribuire anche alla sostenibilità previdenziale.

attività, riducendo il fabbisogno di manodopera, beneficerebbero integralmente del vantaggio economico generato dall'automazione. Chi lavora oggi finanzia chi è già in pensione nella convinzione che domani altri faranno lo stesso, ma questo equilibrio presuppone una base occupazionale sufficientemente ampia e una distribuzione della ricchezza coerente con il modo in cui essa viene prodotta. Se cambiano i processi produttivi, deve cambiare anche il modo in cui il welfare viene finanziato, coinvolgendo non solo il lavoro, ma anche la ricchezza generata dalla sua sostituzione tecnologica. Questo è il vero significato del nuovo patto previdenziale evocato nel dibattito di queste settimane. Non un semplice aggiustamento delle regole, ma un ripensamento del rapporto tra crescita economica, innovazione e solidarietà intergenerazionale. Quindi la vera riforma delle pensioni non riguarderà solo l'INPS, riguarderà il modo in cui una società sceglie di redistribuire il valore creato nell'economia dell'intelligenza artificiale. Comunque, a parte sto casino che vi ho raccontato, ma i soliti no.

i contributi previdenziali oggi sono una sorta di tassa. Quindi, giusto per farla breve, il governo, amici, alza bandiera bianca sulle pensioni, altra promessa non mantenuta. Poi in un mondo bello, quello del retributivo puro, magari calcolato sugli ultimi 5 anni, tutto questo dibattito avrebbe poco interesse, però quel mondo ormai è svanito da decenni, quindi c'è un panorama radicalmente diverso. L'ambito di applicazione della previdenza è molto molto più articolato di come viene descritto. Può piacere, può non piacere, ma è chiaro che quando i contributivi andranno in pensione ci sarà una totale dicotomia tra chi ha costruito una posizione di previdenza complementare e chi no. Ma questo solamente il tempo ce lo potrà dire. Amici miei, è la nostra ultima traccia. Grazie per l'ascolto. Danello Surace è veramente tutto. Grazie alle radio che anche per questa bella domenica 19 luglio 2026 sono state con noi. In Piemonte Radio Villa Sound, che poi ci ritrasmetterà in replica dalla mezzanotte. In Veneto RVD 87.6.

Noi ci sentiamo domenica prossima, domenica 26 luglio 2026, dalle 14 alle 20. La nostra ultima traccia è questa, Vacances, J'oublie, un po' di francese, The Elegance. Ciao ciao.

0: Tra poco, Time Machine è pura energia.
1: Segnale orario.
2: Sono le 20 e 2 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato per chi ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Time Machine. The Energy. Con Nello Surace.

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Time Machine
0: è pura energia.

0: oggi c'è una patata tutta da ascoltare. È la tua patata preferita. È Radio Patata.
1: Time Machine è pura energia.

noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Time Machine. A spasso nel tempo. In 5 decenni.

0: odiata, invidiata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power
2: Pick. Time Machine. A spasso nel tempo, in 5 decenni.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Segnale orario.
3: Sono le 21 e 2 minuti.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Time Machine è pura energia.

0: attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Time Machine, a spasso nel tempo, in 5 decenni.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Time Machine, a spasso nel tempo, in 5 decenni.

0: e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco
2: Airplay Dance Chart. I 15 saliscendi più atletici della settimana.
3: Segnale orario.
4: Sono le 22 e un minuto.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il Comfort Access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh, con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Ma che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: Io che ho detto? All Wild West!
6: Ristora, azione!
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima!
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa!
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: cartoleria.
1: Benvenuti su Radio Patata, il piacere della buona musica.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power Pick.
2: Lancio Hit.

0: Sono le 23 e 4 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia

andiamo in onda sempre insieme, sempre in diretta. Oggi un pochino di tristezza perché ho letto due notizie non belle di cronaca. Una donna di 49 anni accoltellata in pieno centro a Milano. Lasciamo perdere. Lasciamo perdere perché questo è il nostro angolo invece dell'ottimismo, però ci si chiede. Quando si sentono tante cose, ci si pongono tante domande, no? E noi cosa possiamo fare? Siamo sempre impotenti, è sempre difficile rispondere a questa domanda. La risposta più immediata che mi viene è comunque tentare io per prima di continuare a migliorare ogni giorno e aiutare, insegnare, non insegnare che è una brutta parola, ma trovare modo di incoraggiare anche chi è intorno a me a farlo. È solo così avremo... frase banale, retorica, un mondo migliore, non lo so. Vabbè. Ma noi siamo qui insieme anche questa sera, ci coccoliamo insieme, ci ascoltiamo le nostre bellissime canzoni e partiamo subito con una bella dei The Cult, Love, spero vi piaccia e bentornati.

Allora, questo era un brano, chi se ne intende, di Duran Duran come me, The Chauffeur, remake delle Warpaint, grandissima band di Los Angeles,

Io mi ricordo che a quel tempo andavo al Parco Venezia di Milano a pattinare, avevo la mia cottarella ovviamente non ricambiata. Bisogna fare la gavetta.

che poi ci stavo pensando prima, la fortuna, io mi sento molto fortunato, ho lottato tanto, ho sudato tanto la vita, tanto, tanto dolore, lacrime e sudore. La fortuna, lo sapete che ce la si conquista? Cioè la fortuna, come si dice, come tanti famosi hanno detto, nella vita questione di 20% è talento, l'80% è fortuna. Vero, vero, non lo dico io, lo dicono tutti. La fortuna non è scontata, bisogna conquistarsela, secondo me, con una grande lotta interiore. Erano gli AA con Forest Fire, sapete che sono anche un po' anni 80, ma adesso torniamo a altro mood, quello alternativo che un po' più mi appartiene, a parte di Duran Duran, ma vabbè.

Allora, approfitto di questo momento per dirvi che ricordarvi che mi ascoltate su Alexa in tutta Italia, dicendo, chiamandola Alexa, apri diretta Buonsangue. Chi non ha Alexa può ascoltarmi su Android ascoltando il canale 2. Bisogna scaricare l'app radio, fa Buonsangue. Questo in tutto il mondo su Android, e l'iPhone arriverà. Stavolta arriva secondo. Oh, mi raccomando, a cena stasera

0: Avete ascoltato Stasera mi butto con Elisa Gaita.
1: Allora, devo dirvi una cosa, non è facile per me, che sono sia chiacchierina che silenziosa, a secondare tutti, perché c'è chi ama sentire anche i miei commenti, c'è chi invece ama sentire solo i brani, quindi io mi faccio di tutto per assecondare tutti, non è facile perché, e voi dite giustamente, ma tu sei te stessa, è vero, avete ragione, devo essere me stessa, poi chi c'è, chi ama che io ci sia resta, chi non ama se ne va, poi torna, poi va, poi torna, siete comunque tantissimi, però credetemi, nella mia sensibilità verso di voi io mi pongo sempre questa domanda. Quindi siamo anche questa sera arrivati alla fine di questo nostro viaggetto. Io tra poco parto per Roma, quindi non posso che condividere con voi una battuta delle tante, gli aforismi romani. E allora, quando un misogino si ammalò e sua moglie gli disse: se muori mi impicco, lui alzò lo sguardo verso di lei e disse: fammi favore finché sono ancora vivo. Adorabili romani, ma veramente più unici che rari. Allora, io vi dedico questo ultimo brano, Party Girl degli U2, bellissimo. Vi auguro una splendida settimana, l'insegna della dolcezza, dell'eleganza, del rispetto, della delicatezza, della cura verso chi amiamo. Secondo me non dico che ci resta solo questo, ma più o meno, che ne pensate? Poi non ho un numero di telefono per cui che potete utilizzare per me, però io ho la mail, stasera mi butto, @gmail.com, quindi comunque mi potete raggiungere. Ricordatevi le app, ricordatevi tutto, ma tanto ci ritroviamo sempre insieme. Vi abbraccio fortissimo, vi mando tanti tanti tanti baci e chiudiamo questa serata con questa dolcissima Party Girl.

0: geniale orario.
1: È mezzanotte.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Time Machine è pura energia.
5: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
6: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
0: Segnale orario.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
6: House music. Ultra classic. Extended version.
7: Ultra classic extended version.
6: Le house emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: Ultra Classic Extended Version. Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.
1: Disfrutalo, gozalo, disfrutalo, gozalo. Ai.

0: accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della house music.
2: Commencing audio and visual systems check.

0: radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
1: Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Ultra Classic Extended Version. Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: orario.
1: È 1:02.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music.

0: questa è Radio Patata.
1: House music. Ultra classic extended version.
2: Ultra classic extended version.
1: Le house emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Ultra Classic Extended Version.
2: L'evoluzione della house music. Check this
3: out. Segnale orario.
4: È 1:59.
5: L'ora esatta vi è offerta da...
6: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.